0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana 2021.
2: Quando ti sto vicino sento

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Dentro di me ho un cuore di farfalla.
0: Latte e miele.
2: In America lo sai che coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: e i nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.
1: Mio cuore.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 6 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Abbiamo visto ieri il sole entrare nel segno del Cancro, oggi la luna è in Bilancia. Ariete, ti avevo già avvertito, lunedì e martedì saranno delle giornate un po' pesanti, magari anche tese, soprattutto se intendi farti valere o magari sei in attesa di una risposta. La buona nuova però è che dopo questa agitazione arriveranno tempi migliori, anzi una soluzione è prevista per luglio. Attenzione in amore. Il Toro deve fare buon viso a cattivo gioco, se una persona è lontana, se ci sono delle piccole incomprensioni, insomma l'amore va tenuto sotto controllo. Mentre per quanto riguarda il resto c'è una bella protezione, quella di Giove. Mi piace il cielo dei Gemelli perché oggi la luna è in trigono in aspetto valido, quindi la settimana è molto interessante almeno fino a venerdì. Durante i fine settimana è già successo e potrebbe accadere ancora il 27 e il 28, lo anticipo, che ci siano dei piccoli problemi in casa o delle tensioni da risolvere in amore. Il segno del Cancro con il sole attivo fa una scelta di grande valore, iniziano progetti, programmi, Giove aiuta. Certo, tra oggi e domani c'è un po' di agitazione, forse di emozione se stai iniziando qualcosa di nuovo e diciamo non sai bene come andrà a finire. Sappi che avrai un buon riscontro soprattutto a metà settimana. Il segno del Leone non deve tirarsi indietro proprio ora. Avere Saturno favorevole è nulla rispetto a Giove che entrerà nel segno proprio il 30 giugno. Evidentemente l'estate sarà foriera di buone opportunità. C'è anche chi cambia lavoro, accetta una sfida, insomma si cresce in questo periodo sulla base di quello che è stato creato e in qualche modo lavorato negli anni passati. In amore puoi fare una scelta e ricominciare dopo una chiusura. Vergine, la luna non è più nel tuo segno, ma il sole è tornato favorevole e tutta la settimana, almeno fino a venerdì, porta emozioni sincere. Cambiamenti nell'ambito del lavoro e nuovi progetti, mercoledì potresti essere chiamato, contatti importanti. Bilancia, oggi la luna nel segno predispone ad una certa tensione, agitazione, però è uno stress positivo perché tu stai abbandonando percorsi infruttuosi a favore di qualcosa di bello, di importante che prenderà quota nella seconda parte dell'anno. Consensi. Scorpione, anche se le giornate migliori sono quelle di metà settimana, quando la luna sarà nel tuo segno, sappi che tutto quello che vivi ora, soprattutto a livello lavorativo, è importante. Si preannunciano giorni molto utili, potrebbero portare anche delle buone occasioni per risolvere una questione legale. Per qualcuno noie con affitti, accordi e contratti, che si risolveranno anche già a metà settimana, potrà arrivare una buona notizia. E il Sagittario in questo periodo non deve tenersi lontano dall'amore, anche perché il Sagittario è capace di dare una grande carica, un grande entusiasmo a tutti quelli che lo circondano. Dico già che le giornate di sabato 27 e domenica 28 potrebbero essere molto influenti proprio per i sentimenti. Per il Capricorno due giornate un po' pesanti, trattative, tensioni, accordi che non funzionano. Potresti sentirti anche un po' lontano dal bene amato. Attenzione, non fare le ore piccole. Acquario, sale l'intolleranza, lo sto dicendo da un po', quindi se ci sono delle persone che non ti capiscono o accordi che non funzionano, è probabile che tu dica stop, basta. Chi non è disposto a concederti qualcosa potrebbe essere escluso dalle tue considerazioni. Pesci, alcune questioni lavorative richiedono cautela, ma sei tra i segni che tra mercoledì e giovedì possono ricevere una buona notizia, una riconferma, una novità. Anche l'amore si risveglia, accetta un invito. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1993.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 7 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Wake up, la sveglia di Radio Latte e Miele. Wake

Allora, buon lunedì 22 giugno 2026 a tutti da Francesco Bianco. C'è il palinsesto quello estivo, quindi cambiano un po' di cose, cambiano i conduttori, cambiano i format. Comunque cercheremo di rimanere al timone delle notizie nella mattina, partendo con i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. Naturalmente, incoraggianti progressi, dicono, concordata una tabella di marcia per un accordo definitivo entro 60 giorni. Ieri, dopo che Trump aveva improvvisamente minacciato l'Iran, si erano sospesi i colloqui, poi sono tornati gli iraniani a parlare. Ieri Giorgia Meloni a sorpresa al raduno degli alpini, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto, e poi Tajani ha parlato ancora, il nostro ministro degli esteri, del rapporto con gli Stati Uniti, dicendo l'Italia non è suddita, gli USA sono alleati, comunque con Rubio, che è il segretario di Stato americano, quindi il ministro degli esteri, al lavoro sui dossier.

0: Achille Lauro con Comuni Mortali è finita bene, perlomeno stanno bene le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, siamo in provincia dell'Aquila, sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri del ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due ragazzine, quindi ora si sta capendo perché erano lì, perché sono state nascoste lì, sono due minorenni, sapete che è un reato insomma tenere a casa due minorenni contro la volontà dei genitori, ci si chiede se davvero la madre non sapesse dove fossero le figlie, visto che sapete che c'è questa complicata separazione dal marito, che tra l'altro è stato ricoverato in ospedale per un crollo dovuto all'emozione, insomma i carabinieri stanno indagando.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna a valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2, l'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda, ed è tutto grazie dell'ascolto da Alessandro Cisilin.

0: Latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

Businessman di Dito nella Piaga qui su Radio Latte Miele in questo lunedì 22 giugno. Allora, parlavamo prima del papà delle due ragazzine ritrovate sane e salve a Formia a casa di uno zio che è stato ricoverato per un crollo emotivo. È ricoverata ed è anche in condizioni invece importanti Manuela Bianchi, che è stata ricoverata dopo un abuso di psicofarmaci. È la nuora di Pierina, la signora, sapete, ultra settantenne uccisa a coltellate a Rimini, ricoverata d'urgenza, pressione insostenibile, i legali denunciano pressione psicologica ed escalation di attacchi dopo la soluzione dell'ex amante Luiz da Silva. Sapete che Luiz da Silva era l'unico indagato nel processo ed è stato assolto dopo molti mesi di carcerazione. Intanto la mamma di Andrea Sempio, che anche lei era stata ricoverata per un abuso di farmaci, anche lei per la pressione mediatica eccessiva sulla sua famiglia, è ancora ricoverata in psichiatria.

le ragazze Clara e San Giovanni, che è il disco d'attenzione di questa settimana. Allora, si sta parlando molto anche di vacanze, di prezzi delle vacanze che aumentano sempre, anche se secondo un sondaggio le vacanze al mare sono diminuite come costo del 5%, però è una media nazionale. Il Salento resta al secondo posto in Italia per i prezzi record delle vacanze, pensate, superata solo da Firenze. Firenze, nonostante sia una città d'arte, che quindi non è che ti viene voglia troppo di vederla col caldo, anche se resta bellissima, Firenze come Bologna, insomma come Bolzano anche, sono città bollenti in estate perché stanno all'interno di conche naturali. Comunque c'è questa notizia del Salento, riguarda una località, Celje e Messapica. Per un soggiorno, pensate, di una settimana in questa località, un annuncio propone una spesa di 238.000 euro per due persone. In realtà in molti sostengono che sia semplicemente una provocazione.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026 Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte Miele. Cerco

Quando torniamo qui sul Latte e Miele parleremo ancora delle sorelline scomparse ritrovate in Abruzzo, perché c'è una grande novità. Non è il ritrovamento che sappiamo tutti, ma c'è la novità. Ora Pappalardo con Ricominciamo, poi Mango con Bella d'estate.

Estate c'è Mango qui su Radio Latte Miele. L'anno prossimo questa canzone compie 40 anni, ma la Basilicata non dimentica una delle sue voci più rappresentative. Infatti è in corso un suo omaggio, un omaggio al talento di Mango in diversi centri della Basilicata interna, quindi una bella iniziativa del Consiglio regionale lucano. Allora, vi dicevo delle due ragazzine ritrovate in buone condizioni a casa di uno zio a Formia, siamo in provincia di Latina. Vi dicevo anche che i carabinieri continuavano a indagare, perché sapete che trattenere delle minorenni contro la volontà dei loro genitori è un reato, e infatti è appena arrivata la notizia che tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persone in relazione appunto allontanamento delle ragazze dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, siamo in provincia dell'Aquila. Riguardano la madre delle sorelline Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo D'Esposito e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. Nel corso dell'attività i militari e le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'abitazione di una signora anziana di 80 anni dove erano le ragazze, che inizialmente era indicata come una zia, ma in realtà non era una zia.

0: Ed eccolo Pino Daniele con Che male c'è qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che è in corso una devastante ondata di calore da diversi giorni, durerà ancora altri giorni, poi ne parleremo nel dettaglio, e arriva la notizia che per il troppo caldo in Francia sono state adottate misure straordinarie per via dell'ondata di caldo, addirittura peggiore da loro che da noi. In pratica, in 35 dipartimenti, che sono un po' le nostre province, è stata dichiarata allerta rossa. Quando c'è allerta rossa, in quei dipartimenti sarà vietato vendere alcolici, quindi anche i bar non potranno dare alcolici ai turisti o alle persone che vivono lì. Perché? Perché sapete che il caldo, quando c'è caldo, l'alcol diventa un pericolo addirittura maggiore rispetto a quello che succeda nella vita normale, un po' perché accelera la disidratazione, quindi bisognerebbe bere molto di più per poter stare bene, e poi ha un forte effetto vasodilatatore che fa sentire ancora di più l'afa. Basta, tutti noi, se abbiamo bevuto una birra o del vino, no? Quando fa caldissimo cominciamo a sudare davvero tantissimo.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea. È tutto da Jenny De Gaetano. Buona giornata.
6: Spot.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 8

0: Chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Gisildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
2: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
4: Latte Miele.

Tropicana. Tropicana, Bunda Bash insieme ad Annalisa qui su Radio Latte Miele. Non arriverà il temporale in questa giornata, ci potrebbe essere delle piogge solo sulle Alpi, soprattutto le Alpi quelle orientali. Per il resto la canicola rimane violentissima sul nostro paese, con punti di 39-40 gradi, quindi in realtà

realtà peggiora la situazione, diventa ancora più calda la situazione su tutte le regioni italiane, senza sosta. Per aspettare qualche pioggia in più, ma niente di clamoroso, bisognerà aspettare la giornata di mercoledì, dove le piogge potrebbero colpire diverse zone, soprattutto ho visto il nord della Calabria e il sud della Campania, ma sono giorni così e non si vede la fine.

0: 7:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Abbiamo visto ieri il sole entrare nel segno del Cancro, oggi la luna è in Bilancia. Ariete, ti avevo già avvertito, lunedì e martedì saranno delle giornate un po' pesanti, magari anche tese, soprattutto se intendi farti valere o magari sei in attesa di una risposta. La buona nuova però è che dopo questa agitazione arriveranno tempi migliori, anzi una soluzione è prevista per luglio. Attenzione in amore. Il Toro deve fare buon viso a cattivo gioco, se una persona è lontana, se ci sono delle piccole incomprensioni, insomma l'amore va tenuto sotto controllo. Mentre per quanto riguarda il resto c'è una bella protezione, quella di Giove. Mi piace il cielo dei Gemelli perché oggi la luna è in trigono in aspetto valido, quindi la settimana è molto interessante almeno fino a venerdì. Durante i fine settimana è già successo e potrebbe accadere ancora il 27 e il 28, lo anticipo, che ci siano dei piccoli problemi in casa o delle tensioni da risolvere in amore. Il segno del Cancro con il sole attivo fa una scelta di grande valore, iniziano progetti, programmi, Giove aiuta. Certo, tra oggi e domani c'è un po' di agitazione, forse di emozione se stai iniziando qualcosa di nuovo e diciamo non sai bene come andrà a finire. Sappi che avrai un buon riscontro soprattutto a metà settimana. Il segno del Leone non deve tirarsi indietro proprio ora. Avere Saturno favorevole è nulla rispetto a Giove che entrerà nel segno proprio il 30 giugno. Evidentemente l'estate sarà foriera di buone opportunità. C'è anche chi cambia lavoro, accetta una sfida, insomma si cresce in questo periodo sulla base di quello che è stato creato e in qualche modo lavorato negli anni passati. In amore puoi fare una scelta e ricominciare dopo una chiusura. Vergine, la luna non è più nel tuo segno, ma il sole è tornato favorevole e tutta la settimana, almeno fino a venerdì, porta emozioni sincere. Cambiamenti nell'ambito del lavoro e nuovi progetti, mercoledì potresti essere chiamato, contatti importanti. Bilancia, oggi la luna nel segno predispone ad una certa tensione, agitazione, però è uno stress positivo perché tu stai abbandonando percorsi infruttuosi a favore di qualcosa di bello, di importante che prenderà quota nella seconda parte dell'anno. Consensi. Scorpione, anche se le giornate migliori sono quelle di metà settimana, quando la luna sarà nel tuo segno, sappi che tutto quello che vivi ora, soprattutto a livello lavorativo, è importante. Si preannunciano giorni molto utili, potrebbero portare anche delle buone occasioni per risolvere una questione legale. Per qualcuno noie con affitti, accordi e contratti, che si risolveranno anche già a metà settimana, potrà arrivare una buona notizia. E il Sagittario in questo periodo non deve tenersi lontano dall'amore, anche perché il Sagittario è capace di dare una grande carica, un grande entusiasmo a tutti quelli che lo circondano. Dico già che le giornate di sabato 27 e domenica 28 potrebbero essere molto influenti proprio per i sentimenti. Per il Capricorno due giornate un po' pesanti, trattative, tensioni, accordi che non funzionano. Potresti sentirti anche un po' lontano dal bene amato. Attenzione, non fare le ore piccole. Acquario, sale l'intolleranza, lo sto dicendo da un po', quindi se ci sono delle persone che non ti capiscono o accordi che non funzionano, è probabile che tu dica stop, basta. Chi non è disposto a concederti qualcosa potrebbe essere escluso dalle tue considerazioni. Pesci, alcune questioni lavorative richiedono cautela, ma sei tra i segni che tra mercoledì e giovedì possono ricevere una buona notizia, una riconferma, una novità, anche l'amore si risveglia. Accetta un invito. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

maggiore natacce, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Qui piangono tutti, Giulia e 13 Pietro su Radio Latte Miele, buon lunedì 22 giugno, seconda ora insieme. Cerchiamo di capire ora quali siano le notizie più importanti della giornata. Sapete la storia delle sorelline scomparse che sono state ritrovate ieri a Formia in provincia di Latina, una svolta nelle indagini perché la madre e altri due fermati per sequestro di persona, il padre che dice comincia una nuova vita. Vedremo, capiremo meglio, perché ci sarà più tardi una conferenza stampa dei carabinieri del ROS che spiegheranno quello che è successo. Erano comunque in una casa di Formia, anche il sindaco della cittadina in provincia Latina ha parlato dicendo che nessuno le aveva viste, ovviamente se no avrebbero allertato immediatamente le forze dell'ordine. E poi le parole di Trump, deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO, continua questa, no, questo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, anche se ieri Meloni non ha detto nulla. Trump dice noi abbiamo speso centinaia di miliardi di dollari per difenderli e poi quando abbiamo avuto bisogno non ci hanno dato neanche le basi per far partire gli aerei per colpire l'Iran, quindi insiste con la polemica che l'Italia vorrebbe forse chiudere, forse no, non si è capito. C'è anche questa immagine, sapete, no, che ha fatto il giro del web, di Giorgia Meloni che indica con il dito Donald Trump, e secondo molti è quell'immagine che avrebbe fatto arrabbiare il tycoon.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade in Canto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade in Canto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
6: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lana. Telefona 0736 30 41 31.
7: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
2: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2026. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
9: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Ecco la Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele. Allora diamo uno sguardo anche ai mondiali di calcio, perché nonostante l'assenza dell'Italia gli ascolti sono altissimi su Rai 1, superano sempre la partita delle 21, supera sempre il 30% di share anche le altre, nonostante siano trasmesse di notte sono guardatissime, quindi è un successo anche se noi non ci siamo. La Spagna ha fatto il poker contro l'Arabia Saudita 4-0, il Belgio invece fa il secondo pareggio consecutivo, questa volta impatta sullo 0-0 contro l'Iran. Uruguay Capoverde finisce 2-2, mentre Nuova Zelanda Egitto vede gli egiziani prevalere per 3-1. Oggi alle 19 ci sarà Argentina Austria e poi Francia Iraq alle 23.

0: Agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso. Devo dire che ogni paio d'anni arriva una canzone sulla più famosa bevanda gassata del mondo. Allora, per far capire anche che ormai è entrato nel linguaggio, no? Quasi come dire caffè o acqua, tutto sommato. Allora, quest'auto che ha travolto questo gruppo di ciclisti, ucciso una donna di 41 anni, sotto shock il compagno. Ne parliamo perché pensate che nei primi mesi del 2026 101 ciclisti sono morti in incidenti stradali, sono tantissimi, 101 persone hanno perso la vita mentre si allenavano in realtà o andavano in giro per le città o le cittadine. Secondo i dati diffusi dall'osservatorio ASAPS, che sono aggiornati proprio al 21 giugno 2026, si registra una forte concentrazione nelle aree più trafficate e produttive del paese, con la Lombardia in testa tra le regioni più colpite. Più della metà delle vittime ha superato i 65 anni, 80% sono uomini a fronte del 20% che invece sono donne. Un numero allarmante di decessi legato a casi di pirateria stradale, con diversi episodi di fuga dopo l'impatto. Quindi davvero notizie pessime.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Hai voglia di ritmo vero? Di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri in corrispondenza della galleria Marrucina all'altezza dello svincolo di Ortona in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040 www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orarie e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
8: Power Laser dal 2008. rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
0: Quando torniamo qui su Latte Miele capiremo a chi sono andati i soldi del 5 per 1000. Prima vi lascio a Pino Donaggio con Io che non vivo, poi c'è Luca Carboni con Silvia, lo sai. A tra poco.

0: c'è Silvia Lo Sai, Luca Carboni qui su Radio Latte e Miele. Ero giovane e felice, questa canzone non vi racconterò, quindi, che compie 40 anni l'anno prossimo. Allora, dichiarazione dei redditi però del 2025, ovviamente c'è la classifica degli enti, le associazioni, le fondazioni che sono state più avvantaggiate dal 5 per 1000. Sono 18 milioni gli italiani che hanno firmato per destinare il loro 5 per 1000 a un'associazione, un comune, un ente di ricerca o una società sportiva, 500.000 in più dell'anno precedente, e pensate che valgono oltre 602 milioni di euro, quindi sono bei soldini per le associazioni che si occupano di tante cose. Al primo posto c'è l'AIRC, sapete, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, che è un'associazione particolarmente seria e benemerita. Dovete pensare che la maggioranza degli studi sulla prevenzione e sulla terapia del cancro vengono fatte grazie a sponsorizzazione dell'AIRC, quindi chi dà all'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro i soldi fa molto bene. 82 milioni però, una bella cifra, e a lontanissima distanza c'è un altro ricerca sul cancro, che è l'ospedale di Candiolo, che è un altro centro d'eccellenza per la ricerca, a 14 milioni, però sono praticamente 70 milioni in meno, quindi tantissimi soldi in meno. Al terzo posto c'è Emergency con 13 milioni, poi abbiamo Fondazione Lega del Filo d'Oro, 11 milioni 200 mila, poi l'Associazione Italiana contro le Leucemie, l'Istituto Europeo di Oncologia, Medici Senza Frontiere, la Fondazione Italiana Sclerosi, Save the Children, e poi l'ospedale pediatrico Anna Meyer. Come avete visto, la stragrande maggioranza dei soldi gli italiani preferisce darle alle associazioni che si occupano di salute.
1: Un disperato bisogno d'amore,

0: disperato bisogno d'amore, gli stadio qui su Radio Lattiniere, ne abbiamo un bisogno disperato di fresco, ma purtroppo non sarà così. Sapete che qualche giorno fa, parlando dell'anticiclone che poi effettivamente è arrivato, vi dicevo di lasciare ogni speranza o voi che entrate, e infatti l'hanno chiamato Cerberus, questo anticiclone africano, come il cane a tre teste dell'inferno di Dante. Tre teste perché una massa d'aria subtropicale risalita dall'Algeria, che si è spinta fino alla Danimarca, portando caldo anomalo su gran parte d'Europa. Pensate che l'Italia è tra i paesi messi meglio. Io non posso immaginare che ci sia qualcosa di peggio di quello di cui stiamo vivendo in queste ore, ma così è. Per fortuna da oggi le giornate si accorciano. Questa è l'unica buona notizia per chi non ama il caldo, perché ieri c'è stato solstizio d'estate e da oggi le giornate cominciano ad accorciarsi, quindi per me che non vedo l'ora che sia novembre, è una buona notizia che dà speranza. Quando finirà? Non lo sanno. In realtà continuano a spostare in avanti, perché sembrerebbe che ci toccherà aspettare fino ai primi giorni di luglio, perché forse arriverà un ciclone dall'Irlanda capace di spezzare l'anticiclone, ma forse.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
6: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

Cleptomania, i Sugar Free qui su Radio Latte e Miele. Allora, una notizia che non farà piacere a chi combatte con la presenza dei topi magari nelle cantine o nei giardini, perché c'è questo nuovo fenomeno che riguarda proprio topi e anche i ratti. Tra l'altro ho scoperto, leggendo questa ricerca, la differenza netta: i topi sono quelli piccoli, i ratti sono quelli più grandi e cattivi, quelli che magari troviamo vicino alle fogne. Comunque hanno scoperto alla Rutgers University, che è particolarmente importante come centro di ricerca, che, come dire, i topi stanno avendo delle mutazioni genetiche per resistere ai veleni. Sapete che le nostre città sono piene di trappole per topi, veleni per topi, ma questo studio è partito perché si è visto che le esche non c'erano più, ma i topi rimanevano, e si è scoperto perché stanno sviluppando dei sistemi per non morire dopo che hanno mangiato il veleno. Quindi le aziende che li producono dovranno trovarne dei nuovi.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nove in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Luca Macarena, Baby K, partiamo così in questa terza ora insieme, questo lunedì 22 giugno 2026. Buongiorno da Francesco Bianco. Allora, nelle ultime ore tre persone sono state fermate dalla polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Sapete che le due ragazzine sono state ritrovate ieri all'interno di un appartamento a Formia, siamo in provincia di Latina, stanno bene, sono già state assegnate a un'altra struttura, ma le persone fermate sono la madre delle due ragazzine, Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, quindi il nonno delle due ragazzine, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Ci sono stati interrogatori nella notte per verificare anche il coinvolgimento di altre persone. Insomma, sembrerebbe che i tre fossero assolutamente a conoscenza di dove si trovassero le due ragazzine e le avessero fatte sparire.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato o croccante, 13,20 euro al chilo.
8: E mangio pane, pane e sale.

0: La tua musica italiana.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

Partenope, ci sono Mark and Cremont insieme a Brancale e The Colors qui su Radio Latte Miele. Andiamo in Gran Bretagna perché Keir Starmer, il primo ministro, potrebbe annunciare oggi le sue dimissioni, appunto, dalla carica più importante del paese dopo quella del re, e vedremo insomma quello che succederà, perché al suo posto potrebbe essere nominato primo ministro Andy Burnham, che è sindaco di Manchester, sempre dello stesso partito, quindi laburista di Starmer. In Gran Bretagna funziona così, che quando si dimette un capo di governo non è il Parlamento a scegliere il successore, ma una riunione del partito che ha vinto. No? È come se appunto Fratelli d'Italia, che ha vinto le ultime elezioni, dovesse, per farvi capire il sistema inglese, dimettersi Giorgia Meloni, sarebbe Fratelli d'Italia a scegliere il nuovo presidente del Consiglio. Da noi invece sapete che è assolutamente parlamentare. Andy Burnham è un uomo particolarmente amato anche dalle giovani generazioni.

Hit Parade, Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso qui su Radio Latte Miele. Domani iniziano gli orali per la maturità 2026. Sapete che quest'anno dura tra i 45 e 60 minuti il colloquio, ogni anno viene cambiata la maturità, quindi diventa complicato starci dietro. Sapete che è impossibile non partecipare all'orale. L'anno scorso qualcuno per protesta non aveva fatto scena muta perché aveva già ottenuto i risultati, il punteggio necessario a essere promosso. Invece da quest'anno chi non partecipa agli orali verrà bocciato, ed è stato bocciato anche un ragazzo che è stato trovato con il telefonino alla Spezia durante lo scritto di immaturità, e le norme prevedono che se ti beccano con il cellulare sei bocciato.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
8: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
13: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
14: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
13: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2026. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
15: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo delle migliori compagnie aeree al mondo, c'è la classifica. Prima vi lascio a Caterina Caselli con È la pioggia che va, poi Ricchi e Pop.

qui su Radio Latte Miele, di Poveri, che continuano a girare l'Europa con la loro musica. Pensate che dopo essere stati in diversi luoghi, il 25 giugno saranno a Spalato in Croazia, il 28 a Berlino, il 30 a Norimberga, poi ancora Germania, il 15 luglio con Ratisbona, poi in Polonia con due date a Malta e poi tornano finalmente in Italia. Potremo ascoltarli anche noi nei luoghi di vacanza. Allora, vi dicevo che potete andare a sentire i concerti dei ricchi e poveri all'estero, magari in aereo. Vi dico quindi la classifica delle compagnie, che è una classifica che riguarda soprattutto come affrontano i ritardi, le cancellazioni e i rimborsi. Allora, le migliori sono Austrian Airlines, Eurowings e Air Baltic, che guidano la graduatoria complessiva grazie ai risultati ottenuti nei principali indicatori presi in esame. All'estremo opposto, quindi pessime da questo punto di vista, Aer Lingus, che è quella irlandese, Air Europa e Vueling, giudicate le meno performanti, mentre Lufthansa si posiziona nella fascia centrale della classifica, penalizzata da alcune criticità operative ma sostenute da buoni risultati in altri ambiti. Insomma, la difficoltà vera è quella dei rimborsi e dell'informazione ai passeggeri. Tra l'altro, l'anno prossimo dovrebbe arrivare una nuova legge dell'Unione Europea a difesa dei consumatori che volano.

Gente come noi, Spagna arrivò terza al Festival di Sanremo con questa canzone. Il 1995 era il suo quasi debutto nella versione italiana, anche se aveva cantato già Il Cerchio della Vita per il Re Leone, il famosissimo film di Walt Disney. Allora, un vasto incendio è divampato questa notte nella zona industriale di Sarno. Siamo quindi in Campania, in fiamme l'azienda Termoplast. Il rogo ha bruciato materiale plastico di stoccaggio e lavorazione, sprigionando una densa e alta nube di fumo. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco. Il comune ha invitato i cittadini residenti nelle aree interessate dal passaggio a limitare le attività all'aperto e a mantenere chiuse porte e finestre. Le autorità hanno inoltre chiesto di evitare la zona dell'emergenza per, come dire, non ostacolare il lavoro dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere questo incendio. Si vede proprio questa colonna di fumo enorme.

0: farmaci o proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha

C'è Zucchero qui su Radio Latte e Miele. Allora, prima parlavamo della classifica delle compagnie aeree per quanto riguarda ritardi, cancellazioni e rimborsi. È uscita anche la classifica dei migliori panifici secondo Gambero Rosso. Quelli segnalati sono 550, quindi parecchi. In Italia la regione protagonista, non devo neanche dirvelo, è la Puglia. Sapete che c'è una tradizione di panificatori straordinari in quella regione, però a sorpresa anche Milano entra, non c'era quasi mai il capoluogo lombardo nella classifica dei panificatori, è entrata grazie al forno di Lambrate e Tondo Forno Radicale. Ma andiamo a vedere chi è il miglior panificatore dell'anno per quanto riguarda proprio tutto lo stivale Isole Comprese. Si chiama Pezzo de Pane di Frosinone, guidato da Roberta Pezzella. La guida premia un progetto che coniuga ricerca tecnica e identità territoriale. Invece panificatore emergente dell'anno è Massimo Ingegni, fondatore di Ingrano Forno Artigianale a Mercatello sul Metauro. Siamo quindi nelle Marche, dopo l'esperienza milanese che ha fatto lui, e poi è tornato nella sua regione e ha fatto faville. E poi la novità dell'anno è Le Lucciole di Lucca, il laboratorio aperto da Giulia Foppoli dopo esperienze nella pasticceria francese e nella ristorazione italiana.

0: 9:59.
1: Eccoci qua, belli pimpantelli, lunedì 22 giugno, buongiorno da Francesco ed Edoardo.
2: Buongiorno Fra, come stai?
1: Mi senti? Yeah!
2: Da Dio, ti vedo entusiasta di
1: averti di fianco.
2: Sei in discoteca praticamente, lunedì mattina.
1: Alle giostre.
2: Bellissimo.
1: Alle
2: come
1: giostre,
2: stai?
1: L'autoscontro.
2: Mamma mia.
1: Sai quelli che si mettono a petto nudo ma tengono la maglietta... Non so spiegarla a parole, che
2: non
1: mettono.
2: So. Peggio di quelli ci sono solo gli annunci dello speaker verso una macchina particolare dove magari.
1: Ehi, bionda della 5.
2: Pessimi, quegli annunci lì sono tra le cose peggiori che puoi
1: però
2: sentire.
1: Però fanno parte della nostra cultura. Va bene, allora voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca. Io vi lascio per 3 ore con Edoardo De Simone.
2: Ora l'oroscopo, poi torniamo.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona nuova settimana con le stelle di latte e miele. Abbiamo visto ieri il sole entrare nel segno del cancro, oggi la luna è in bilancia. Ariete, ti avevo già avvertito, lunedì e martedì saranno delle giornate un po' pesanti, magari anche tese, soprattutto se intendi farti valere o magari sei in attesa di una risposta. La buona nuova però è che dopo questa agitazione arriveranno tempi migliori, anzi una soluzione è prevista per luglio. Attenzione in amore. Il toro deve fare buon viso a cattivo gioco, se una persona è lontana, se ci sono delle piccole incomprensioni, insomma l'amore va tenuto sotto controllo. Mentre per quanto riguarda il resto c'è una bella protezione, quella di Giove. Mi piace il cielo dei Gemelli perché oggi la luna è in trigono in aspetto valido, quindi la settimana è molto interessante almeno fino a venerdì. Durante i fine settimana è già successo e potrebbe accadere ancora il 27 e il 28, lo anticipo, che ci siano dei piccoli problemi in casa o delle tensioni da risolvere in amore. Il segno del cancro con il sole attivo fa una scelta di grande valore. Iniziano progetti, programmi, Giove aiuta. Certo, tra oggi e domani c'è un po' di agitazione, forse di emozione se stai iniziando qualcosa di nuovo e diciamo non sai bene come andrà a finire. Sappi che avrai un buon riscontro soprattutto a metà settimana. Il segno del leone non deve tirarsi indietro proprio ora. Avere Saturno favorevole è nulla rispetto a Giove che entrerà nel segno proprio il 30 giugno. Evidentemente l'estate sarà foriera di buone opportunità. C'è anche chi cambia lavoro, accetta una sfida, insomma si cresce in questo periodo sulla base di quello che è stato creato e in qualche modo lavorato negli anni passati. In amore puoi fare una scelta e ricominciare dopo una chiusura. Vergine, la luna non è più nel tuo segno, ma il sole è tornato favorevole e tutta la settimana, almeno fino a venerdì, porta emozioni sincere. Cambiamenti nell'ambito del lavoro e nuovi progetti, mercoledì potresti essere chiamato, contatti importanti. Bilancia, oggi la luna nel segno predispone ad una certa tensione, agitazione, però è uno stress positivo perché tu stai abbandonando percorsi infruttuosi a favore di qualcosa di bello, di importante che prenderà quota nella seconda parte dell'anno. Consensi. Scorpione, anche se le giornate migliori sono quelle di metà settimana, quando la luna sarà nel tuo segno, sappi che tutto quello che vivi ora, soprattutto a livello lavorativo, è importante. Si preannunciano giorni molto utili, potrebbero portare anche delle buone occasioni per risolvere una questione legale. Per qualcuno noie con affitti, accordi e contratti, che si risolveranno anche già a metà settimana, potrà arrivare una buona notizia. E il Sagittario in questo periodo non deve tenersi lontano dall'amore, anche perché il Sagittario è capace di dare una grande carica, un grande entusiasmo a tutti quelli che lo circondano. Dico già che le giornate di sabato 27 e domenica 28 potrebbero essere molto influenti proprio per i sentimenti. Per il Capricorno due giornate un po' pesanti, trattative, tensioni, accordi che non funzionano. Potresti sentirti anche un po' lontano dal bene amato. Attenzione, non fare le ore piccole. Acquario, sale l'intolleranza, lo sto dicendo da un po', quindi se ci sono delle persone che non ti capiscono o accordi che non funzionano, è probabile che tu dica stop, basta. Chi non è disposto a concederti qualcosa potrebbe essere escluso dalle tue considerazioni. Pesci, alcune questioni lavorative richiedono cautela, ma sei tra i segni che tra mercoledì e giovedì possono ricevere una buona notizia, una riconferma, una novità, anche l'amore si risveglia, accetta un invito. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate all'appuntamento con le stelle.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: domenica.
1: Allora, sabato ha cantato a Bologna per cominciare il suo tour estivo. Ieri invece, che era domenica, è stato ospite sul palco dal maestro Enzo Avitabile in quel di Napoli. Ha fatto un po' di chilometri safe. Questa era Buona Domenica, singolo estratto dal suo primo ed ultimo disco che si chiama Santissimo. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Non frequento abitualmente questa fascia oraria perché di solito mi sentite la mattina presto dalle 6 alle 8. Questa settimana farò da supplente a Matilde Brizzi. Ciao Mati, ti mando un abbraccio gigante. Lei dovrebbe essere a Londra in questo momento a praticare un po' della lingua inglese. Io invece rimango sull'italiano, ma prometto di farvi la giusta compagnia comunque fino alle 12. Di che cosa parleremo? Di un sacco di cose, perché è il 2026, è l'estate 2026 dei mondiali. Ci sono delle storie pazzesche, una su tutte quella di Capoverde. Cercheremo di approfondire tra pochissimo. Quindi quello che vi diamo è il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Adesso ci sono le news.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni dei negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
9: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì e a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
8: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
11: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Gisildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
13: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
14: Erba di casa mia.
15: Latte e miele.
16: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
15: Latte e miele.
17: Voglio andare a casa.
18: A casa dov'è?
17: La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa.
19: Radio Latte Miele.
15: La tua musica italiana.

Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Latte Miele, buongiorno, buon lunedì 22 di giugno, un lunedì 22 di giugno che per qualcuno si è aperto leggendo, no? Tra le varie notizie della giornata, quella riguardante l'ennesima impresa sportiva.

0: due ex vincitrici dei mondiali, perché l'Uruguay ha vinto anche i primi mondiali, insomma negli anni 50, torniamo un po' indietro nel tempo, rimane comunque una squadra molto forte, mentre la Spagna ha vinto nel 2010 e comunque ha vinto l'Europeo nel 2024, parliamo di una delle superpotenze del calcio. Capoverde si è ben difesa, ha pareggiato 2-2 questa notte ed ora sogna il passaggio ai sedicesimi di finale, un qualcosa di impensabile per un paesino che fino a qualche anno fa di fatto il calcio, non dico che non sapeva nemmeno cosa fosse, ma poco ci mancava. Questo secondo me è uno degli aspetti positivi della globalizzazione, no? Perché i concetti, le idee che riguardano i metodi di allenamento, che riguardano il modo di arrivare preparati anche a competizioni importanti, non fanno solo più parte dell'Europa, ma vanno un po' ad allargarsi a macchia d'olio in tutto il mondo. Capoverde è una dimostrazione, ma ce n'è tante altre. Mi viene in mente l'Egitto, mi viene in mente il Super Marocco che sta ben figurando. In Africa il calcio si sta sviluppando come forse nessuno si aspettava, e lo dico veramente con il sorriso sulle labbra, perché è bello che queste idee arrivino anche diciamo oltre il Mar Mediterraneo per quanto mi riguarda. Ci sono tante storie dentro la storia di Capoverde, tra poco ne vediamo qualcuna. Ora sentiamo il disco latte miele di questa settimana, che è Le ragazze di Clare San Giovanni.
1: Cosa

Le ragazze Clara e San Giovanni, disco latte miele di questa settimana, in un lunedì 22 di giugno in cui abbiamo iniziato a parlare della favola di Capoverde, squadra che battendo l'Arabia Saudita nell'ultima partita di questo girone potrebbe addirittura raggiungere i sedicesimi del mondiale in USA, Canada e Messico, e sarebbe davvero un qualcosa di incredibile, qualcosa di storico. Ci sono tante storie che fanno parte di questo racconto, una su tutte quella di Vosigna, il portiere di Capoverde. Qualcuno di voi magari avrà intercettato la sua favola. Lui ha iniziato il mondiale con 50.000 seguaci su Instagram, ora siamo a 15,4 milioni. E già questo basterebbe forse per spiegare, no, la grandezza del fenomeno, il racconto, no, la narrativa che sta dietro a lui che è un

0: dire quarantenne, Vosigna significa nonnina. Ci sono anche tanti aneddoti per quanto riguarda il suo nome. Io mi voglio invece soffermare su quello che ha fatto questa notte, perché allora lui questa volta ha incassato due gol, ma ha vissuto un pomeriggio bellissimo, pomeriggio ovviamente fuso orario degli States, perché sugli spalti a vederlo contro l'Uruguay c'era sua mamma, Ana, che è riuscita a ricongiungersi con lui dopo essere arrivata a Miami. E voi direte, vabbè, la mamma va a vedere il figlio. Ma qual è la storia meravigliosa dietro questa vicenda? Lei praticamente, per la prima partita contro la Spagna, non era riuscita ad ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti. Poi che è successo? Visto che il figlio è diventato famosissimo, hanno iniziato a seguirlo tutti su Instagram, è diventato il personaggio del momento non solo negli Stati Uniti ma probabilmente nel mondo, è riuscito ad ottenere il visto per la mamma, che è arrivata in America e ha celebrato la squadra dicendo: voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso per il supporto che avete dato, facciamo tutti il tifo per Capoverde, i giocatori devono avere fiducia in tutto e tutto andrà bene, tenete la testa alta, scendete in campo. Quindi ha lanciato anche un messaggio per la squadra. Una storia bellissima di un figlio, Vosigna, che a 40 anni ha sfruttato la fama per fare forse la cosa più naturale ma più bella che si potesse fare: permettere alla mamma da Capoverde di arrivare a Miami per vedere i mondiali.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
5: Spot. I want it to be free.
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.
10: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
13: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
14: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
0: Da una bella storia che arriva dal mondiale, quella di Vosigna e sua mamma, passiamo adesso ad un'altra storia, quella della musica italiana. La fanno le nostre canzoni, quelle del nostro viaggio nel tempo. Prima Ritornerai di Bruno Lauzi, poi ascoltiamo Ti Proteggo. Raffa.

era l'estate del 1989, al Festival Bar arrivava Raff con questa canzone Ti Pretendo, vincendo quella manifestazione, brano che tra l'altro è il secondo estratto dall'album Cosa Resterà. In questo lunedì mattina su Radio Latte Miele noi stiamo parlando di Capoverde, ne abbiamo parlato dal punto di vista sportivo e tra poco vi racconteremo anche qualche curiosità, per esempio qual è il piatto tipico di Capoverde? Ma perché si chiama Capoverde? Due domande a cui troveremo risposta al tempo di ascoltare una bella canzone del 1992. Lei è una delle voci più iconiche della nostra musica, Anna Oxa, Mezzo angolo di cielo.

0: Anna Oxa, mezzo angolo di cielo su Radio Latte Miele, canzone che nel testo cita un mezzo angolo del cielo che è solo per gli eroi. Potrebbe essere un po' la storia anche di Capoverde, no? Questo mezzo angolo del cielo che è solo per questi ragazzi che stanno facendo sognare il loro popolo al mondiale di USA, Canada e Messico. Abbiamo parlato di Capoverde dal punto di vista sportivo, ora ci soffermiamo un attimo anche su quello geografico, perché non tutti magari sanno che Capoverde, per esempio, è un arcipelago fatto di 10 isole che sta a circa 500 km dalle coste del Senegal nell'Oceano Atlantico. È chiaramente famoso per la natura, le spiagge, magari qualcuno di voi ci è andato anche in vacanza. La lingua ufficiale è il portoghese, e io già questo non lo sapevo, quindi report delle nozioni che sto imparando. E adesso andiamo un attimo a vedere perché si chiama Capoverde, perché magari non tutti sanno che io per esempio dici si chiama Capoverde, sarà per il verde delle isole, gli alberi, no, non c'entra niente, ma deve il nome a una penisola che è quella di Capoverde in Senegal, che è il punto più occidentale dell'Africa, quindi lo stato prende il nome da quella penisola, e quindi già questa la mettiamo via. Andiamo a vedere adesso, perché noi alla fine siamo italiani e ci piace scoprire anche delle tradizioni di cibo, no? Per quanto riguarda i paesi che andiamo a conoscere, andiamo a vedere il piatto nazionale di Capoverde. Non me ne vogliano dei capoverdiani se ce ne dovessero essere all'ascolto. L'elemento principale della cucina capoverdiana è il mais. E sulle tavole quindi non manca quasi mai la cacciupa, spero di averla pronunciata bene, che è uno stufato di gran turco, fagioli, manioca, patata dolce, pesce o carne, pesce in questo caso il tonno, penso sia uno dei più prelibati. Se invece andiamo nella variante carne, c'è salsiccia, carne di manzo, capra o pollo. Ogni isola, visto che sono 10, ha una propria variante. E la versione della ricetta chiamata cacciupa rica, ecco la remoscia difficile, tende ad avere più ingredienti rispetto al semplice cacciupa pobre. Pobre sarebbe povera e ricca, chiaramente la cacciupa più ricca. Andiamo anche a vedere cosa si beve, perché tra le bevande molto diffuso è il grogue, o grog, non so, penso si pronunci grogue, che è un liquore nazionale distillato dalla canna da zucchero, preparato per esempio con sapori di frutta, soprattutto sulle isole di Santo Antão e São Nicolau. Difficili questi nomi. Comunque noi vi abbiamo raccontato qualcosina su Capoverde, se qualcuno di voi ci è già andato in vacanza, una recensioncina andrebbe benissimo al 335-787-1910. Se invece non sapete dove prenotare le vacanze, soprattutto quest'inverno, perché lì conviene andarci quando qui fa freddo, chiedeteci pure qualche piccola info, noi vi faremo molto volentieri da ufficio turistico.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Sostieni con Rishilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 euro a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 euro a confezione.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz. Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.

0: Sto imparando lo spagnolo, ma per il momento l'unica cosa che riesco a dire è hola. Ha ragione Tom Walker, effettivamente io sono messo più o meno come lui, nonostante un fratello che vive in Spagna. Era proprio hola il titolo della canzone, loro erano Tom Walker con Marco Mengoni. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, lunedì 22 giugno, ciao a tutti, io mi chiamo Edo. Super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti, supplente per questa settimana di Matilde Brizzi. Abbiamo iniziato le nostre chiacchiere parlando di Capoverde e giustamente mi fate notare, ma scusa, ma non dici nemmeno qual è la capitale. Effettivamente la città capitale di Capoverde è Praia, nome bellissimo, c'è anche un locale sud Italia, Gallipoli, che si chiama così. E la valuta, perché giustamente se vado a Capoverde devo fare il cambio, bisogna cambiare gli euro in escudi capoverdiani, CBE. Questa è la sigla, non so se può interessare. Non si parla solo portoghese, e anche qui me lo fate notare voi, bravissimi, ma si parla anche il creolo capoverdiano, che presenta diverse varianti regionali. Infatti un amico che è stato a Capoverde mi scrive: guarda, io non è che proprio portoghese, perché lui ha studiato portoghese, è andato là e ha fatto un po' di difficoltà a rapportarsi coi locals. Comunque Capoverde sta facendo sognare il mondo, ricordiamo che battendo l'Arabia Saudita potrebbe raggiungere un traguardo impensabile un mese fa, ovvero i sedicesimi del mondiale di calcio in USA, Canada e Messico.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 10:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Da Dio Brescia su Radio Latte Miele, pezzo che è il singolo estivo di Brescia. Sta andando molto bene su TikTok, io ti avrei pure detto di no, ma... E lui dice, eri pure vestita da Dio, il trend è, io ti avrei pure detto di no, ma... Non so, avevi i baffi, eri pettinato in un certo modo, eri alto amore tatuato, oppure girato al femminile, io ti avrei pure detto di no, ma avevi i capelli tinti, oppure, non so, avevi quel vestito che mi ha fatto girare la testa, tante piccole cose. Buongiorno, io mi chiamo Edo, voi state ascoltando Radio Latte Miele, abbiamo ancora 60 minuti insieme, io che questa settimana faccio da supplente a Matilde Brizzi, in quella che di solito è la fascia di Caffè Cliché, e tra poco parleremo proprio di caffè, perché ho scoperto esserci un galateo che bisognerebbe tenere durante le pause caffè, soprattutto al bar. Ci sono delle regoline che è fondamentalissimissimissimissimo seguire, ma che se vengono seguite possono darci un quid in più, e le scopriamo giusto il tempo di ascoltare un paio di canzoni.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: onda di vitalità con il bagno doccia Vidal.
1: Spot. Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie. Solo questo modello? No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli. Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40€ al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90€ a confezione.
1: Latte e miele.

0: tanti di voi hanno una certezza per l'estate 2027, che probabilmente è un concerto di Achille Lauro. Si parte il 3 giugno da Udine, poi Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma, Messina, e aggiungerà probabilmente altre date. Ce n'è sicuramente una seconda a Roma. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Vi ho anticipato poco fa che avremmo parlato a questo punto di Galateo della Pausa Caffè. Normalmente questo programma si chiama Caffè Cliché e lo conduce Matilde Brizzi. Ciao Mati, lei in questo momento è a Londra, si sta godendo un po' del UK, United Kingdom, noi ci fermiamo in Italia e vediamo qualche regolina che potrebbe farci risultare più educati, soprattutto al bar. La prima è saluto, turno e ordine in una frase intera. Cioè si entra con calma, si guarda il bancone, si aspetta il proprio turno, poi buongiorno, un caffè per favore. Non caffè o come alzare la mano, come se dovessimo farci notare, sbracciare. Non serve a nulla. Collegata a questa, rispettiamo lo spazio al bancone. Cioè, nel senso, se uno sta bevendo il caffè, non mettiamoci dietro a soffiargli sul collo e come a dire: guarda, i minuti contati, mi devi far bere il caffè per forza. Con calma, il proprio turno arriverà. Cerchiamo di usare lo smartphone il meno possibile. Il caffè dura il tempo che dura, quindi non è il caso di bere il caffè con il telefono davanti agli occhi sempre e comunque. Possiamo anche guardare in faccia il barista, possiamo guardare in faccia anche gli altri clienti con cui stiamo condividendo il bancone. E sempre a proposito di guardare, sarebbe carino non tenere gli occhiali da sole, ma quantomeno metterli sulla testa, giusto il tempo della pausa caffè. Sono queste alcune regoline, tra poco vediamo le altre. Prima sentiamo una novità, Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga, Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri su Radio Latte Miele, pezzo che ha la produzione firmata da Gianmarco Grande, che salutiamo. Lui c'era venuto a trovare a Sanremo durante la nostra settimana di permanenza in Liguria. Quella, così come tutte le interviste che abbiamo fatto, in generale tutte le interviste che facciamo, possono essere recuperate sul nostro sito lattemiele.com. Noi stavamo passando in rassegna le regoline che compongono il galateo del buon caffè, e un'altra che va segnalata secondo me è quella riguardante la personalizzazione del caffè, che va fatta ma con criterio, senza esagerare. Non chiediamo corto al vetro, macchiato, caldo, poco latte, schiumoso, mettendoci in mezzo 100 dettagli che mettono solo in crisi il barista, soprattutto nelle ore di punta, passatemi il termine. Il cucchiaino, questa io assicuro non lo sapevo, andrebbe sempre utilizzato per girare il caffè, anche se lo beviamo senza zucchero. Questa io veramente non avevo idea che si dovesse fare. E se vi danno il bicchierino d'acqua, che sarebbe comunque corretto dare, quello va bevuto prima del caffè e non dopo, perché serve per pulire il palato e dopo semmai si resta con il gusto del caffè. Queste due erano quelle che forse mi erano sconosciute. E l'ultima cosa è il tempo di occupazione. Al bancone ci si ferma al tempo del caffè, non della riunione. Il tavolino è più comodo, ma anche qui nelle ore di punta del bar sarebbe meglio occuparlo il tempo giusto. Non usate il bar come un ufficio, o se proprio dovete farlo, quantomeno scegliete orari tranquilli.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batte tu animale, batte come.
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Spot.
10: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
13: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
12: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
14: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del Comune di Tortoreto, Albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
15: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
16: Latte Miele.

Se tutto se ne va, noi non resteremo qui. E invece no, noi qui ci restiamo almeno fino a mezzogiorno. Stavo citando il brano di Umberto Tozzi dell'87 che ascolteremo tra poco. Prima però ritroviamo La voglia e la pazzia, Ornella Vanoni.

Sì, se non avessi te dal 1987, pezzo che fa parte del disco Invisibile, uscito il 26 ottobre di quell'anno, a 3 anni e mezzo di distanza dall'album precedente e dopo 2 singoli che erano andati particolarmente bene, uno su tutti, Si può dare di più, con cui vinse il Festival di Sanremo insieme con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Da un album fortunato per Umberto Tozzi passiamo ad un album fortunato per Biagio Antonacci, quello del 1996, Il Mucchio, da cui è estratto.

0: Non parli mai, Biagio Antonacci, dal 1996 su Radio Latte Miele. Sono andato a recuperare un'intervista che ha rilasciato Biagio Antonacci a Vanity Fair. Ha raccontato un sacco di cose, una che mi ha colpito in maniera particolare. Ha rivelato per la prima volta di non aver mai letto un libro, dicendo una forma di dislessia che non aiuta. Mi perdo dopo poche righe e un dottore specializzato in disturbi cognitivi mi ha detto che potrebbe essere proprio quella la causa. Quindi Biagio Antonacci non ha mai letto un libro, ma ha aggiunto: ogni tanto leggo poesie, amo Giorgio Caproni. E quando uno dice Giorgio Caproni, soprattutto se è della mia età, quindi se è nato nel 1998 e ha fatto la maturità nel 2017, sentire Giorgio Caproni fa ancora accapponare la pelle, perché lui è diventato famosissimo perché dal nulla è comparso tra le tracce d'esame della prima prova scritta di quell'anno. Io me lo ricordo benissimo perché è l'anno in cui anche io ho fatto la maturità. Se qualcuno di voi ha figli del 98 non può non ricordarsi quel mercoledì mattina in cui tutti noi siamo andati a scuola e siamo usciti bianchi come il latte, perché tra le analisi del testo, invece del solito pirandello, c'era apparso Giorgio Caproni. E quindi tutti a fare la traccia B, C o D, che fossero. E non so se vi ricordate questa cosa, colgo l'occasione per fare ancora un in bocca al lupo ai ragazzi della maturità. Credo siano finite le prove scritte, rimangono gli orali. Se volete fateci sapere quando passate al 335-787-1910.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando ci fa sì.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah! Ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina!
6: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook L'Ateniere Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte e miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
8: E succederà da sé.
5: Latte e miele.
9: Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo.

collaborazione che infatti è tornata quest'anno nel 2026 con La Testa Gira, brano in cui è presente anche Mischilla, che questa settimana è al secondo posto della classifica Fimi per quanto riguarda i singoli. Sta andando molto bene, ma voi direte: perché al secondo posto? Chi c'è al primo? Eh beh, ve lo dico subito.

brano da quando sono in vigore le nuove regole Fini. Niente, non riusciamo a togliercela dalla testa questa canzone che probabilmente ci accompagnerà fino a settembre e se basta, perché probabilmente andrà avanti ancora per un po'. Ma la grande domanda è: qualcuno riuscirà a togliere la posizione numero uno a questo pezzo e a Samurai J? Io qualche dubbio ce l'ho, ai posteri e quindi al mese di settembre, l'ardua sentenza.

0: 12 e 58.
1: Questo lunedì mattina su Radio Latte Miele noi abbiamo iniziato parlando di Capoverde e finiamo passando la palla ad uno che a Capoverde c'è stato da poco.
2: Un paio di mesi fa. Ciao Edo.
1: Ciao Enrico, come stai?
2: Bene, tu sei un po' il Kevin De Bruyne.
1: Magari, non ho il capello biondo e non ho quel destro lì, però col sinistro non me la cavo.
2: E hai
1: male.
2: Anche anni e anni di meno rispetto a
1: De Bruyne
2: tu.
1: È del 93?
2: 93
1: può sì, essere, sì. Io 5 anni di meno, dai.
2: Beato te.
1: Sì, esatto. Vabbè, anche tu sei giovanissimo, tu sei giovanissimo. Sì. Come stai? Di cosa parli oggi?
2: Oggi parliamo della potere della musica, perché nella storia nasce il jukebox.
1: Bellissimo, le monetine lanciate. Ne abbiamo anche uno qua sopra.
2: Tra l'altro fa 100 anni l'anno prossimo, era il 1927, come la Roma, ecco.
1: Per
2: parlare di calcio.
1: Roma jukebox.
2: E parliamo, cerchiamo di capire, innanzitutto siamo insieme 3 ore, fino alle 3. Quelle canzoni che avresti voluto scrivere tu, questo è il tema di oggi.
1: Allora, te ne dico una che non aspetteresti, lontano dal tuo sole di neffa.
2: Bellissima. Anche aspettando il sole. Sempre simile, sempre dello stesso artista, mica male. Ciao Edo!

0: Iniziamo bene con Irama, canta Cabana. Buon lunedì 22 giugno a tutti, inizia l'indiano. Oggi siamo insieme 3 ore, così tutta la settimana, da mezzogiorno alle 3. Primo caffè del pomeriggio, ultimo magari della mattina prima del brunch. Iniziamo come ogni giorno con la nostra informazione e poi ci lanciamo nell'argomento di oggi. Parliamo di musica.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla RAI l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Nuovo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: È importante saper chiedere scusa, magari se lo facciamo in tutte le lingue del mondo ancora meglio. A più impatto, i pinguini tattici nucleari, prima della nostra sigla.
1: Su Radio Lattesoro, l'Indiano.
0: L'Indiano per l'ultima settimana della stagione. Buon lunedì a tutti, 22 di giugno. Saremo insieme tutti questi giorni per 3 ore, quindi fino alle 3 possiamo parlare liberamente di ogni cosa, non ci sono censure, però se rispondete alla domanda del giorno chiaramente possiamo disquisire meglio. Nella storia oggi era il 1927, 22 giugno, esce il primo jukebox nei negozi, primo jukebox in vendita. Chi ovviamente ha potuto utilizzare jukebox sa dell'emozione che mettendo il gettone poi potevi assolutamente respirare. E noi oggi parliamo della musica, la musica che a volte è terapia, a volte è ricordi e sicuramente è emozione, quella che Radio Latte Miele vi dà ogni giorno, perché la nostra musica italiana è assoluta protagonista. Oggi facciamo il tema, prendiamo questo foglio protocollo immaginario, lo pieghiamo in due come facevamo a scuola e iniziamo a scrivere sul tema di oggi. Quale canzone, italiana o straniera, fate voi, avresti voluto scrivere? 335 787 1910.

0: La novità di Madame si chiama Mama non mama. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buona tarda mattinata, orario di pranzo che è partito come ogni giorno con l'indiano. Vi faccio compagnia mentre mangiate o qualcuno magari è in spiaggia. Sono iniziati i vari periodi di vacanza. C'è chi dice a giugno le vacanze sono migliori. No, meglio settembre, costa meno. Quando gli altri tornano, insomma, quando uno ha la possibilità di far vacanza è giusto sempre farlo. L'importante è portare Radio Latte e Miele sempre con voi. Nella storia, il 22 giugno 1927, la AMI, Automatic Musical Instrument Company, introduce sul mercato americano il primo jukebox a selezione elettrica, rivoluzionando la fruizione della musica pop. È stata quella la rivoluzione del jukebox. Fino ad allora i vecchi fonografi a gettone permettevano l'ascolto di un solo brano precaricato. Questo nuovo macchinario era automatizzato e consentiva invece agli utenti di scegliere autonomamente tra le diverse registrazioni, trasformando quindi tutte le tavole calde, le osterie, i bar e soprattutto le sale da ballo in veri e propri centri di aggregazione giovanile. Diventava il jukebox rapidamente il motore dell'industria discografica. Ricordiamo, sono passati 99 anni, l'anno prossimo farà un secolo di vita, e decreta il successo così di grandi artisti, diffonde tutti i generi musicali. Decenni più tardi poi si consacra come l'icona estetica e culturale per eccellenza. Oggi chi ha un jukebox a casa se ne vanta e sicuramente varrà anche tanti danari. Ritornando alla domanda di oggi, esistono delle canzoni che sono talmente belle per voi, che raccontano talmente in profondità alcuni momenti della vostra vita che avreste voluto scrivere voi? Vorrei sapere i titoli, italiane, straniere, fate voi. 335-787-1910, ci facciamo compagnia fino alle 3.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donno.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, sole e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Rosora, esplosione, crolla una casa nell'Anconetano, 71enne viene estratto vivo dalle macerie. Paura a Rosora per un violento scoppio che ha sventrato un edificio, il proprietario è stato salvato dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso a Torrette. Tra le ipotesi, fuga di gas. Porto Recanati, pomeriggio di follia di un ubriaco, aggredisce i soccorritori del 118, poi se la prende con i carabinieri. Denunciato un 36enne di Polverigi. L'uomo di origini pakistane e disoccupato è già noto alle forze dell'ordine. Fermo accelera la ricostruzione delle chiese nell'arcidiocesi di Fermo. L'arcivescovo Pennacchio fa il punto della situazione a 10 anni dal sisma in visita alla casa di riposo di Monte Falcone. 96 le chiese lesionate dal terremoto del 2016 in tutta l'arcidiocesi. Regione Abruzzo, L'Aquila, Civitella, Alfedana. Fortunatamente sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedana. Sara e Alisia sono state ritrovate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina, nel quartiere Rio Fresco. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate a 15 giorni dalla loro scomparsa sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Moscufo, rifiuti speciali, sequestrato terreno di 1000 metri quadri. 3 denunce. I carabinieri forestali hanno sequestrato un terreno adibito a discarica abusiva, 3 indagati per la gestione illecita di rifiuti speciali. Teramo, carcere di Teramo, straordinari non pagati, interrogazione alla Camera. Arriva in Parlamento il caso del blocco dei pagamenti degli straordinari alla polizia penitenziaria nel carcere di Castrogno a Teramo. A Castrogno gli agenti si trovano a gestire un sovraffollamento cronico e una forte carenza di personale, a cui si sommano emergenze complesse come l'intercettazione di droni illeciti e l'alto numero di detenuti con patologie psichiatriche. Il parlamentare definisce anche inaccettabile e mortificante il fatto che gli agenti costretti a turni massacranti per sopperire alla carenza d'organico non ricevano la legittima retribuzione da oltre 5 mesi. Il deputato abruzzese di Azione, Giulio Sottanelli, ha raccolto l'appello lanciato dal sindacato Sappe, presentando una formale interrogazione al ministro della giustizia, Carlo Nordio. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona in industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN, 0736 3041 31, 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
9: Latte Miele.

noi di Radio Latte e Miele la musica la celebriamo non solo come argomento di oggi dell'Indiano, ma ogni ora col viaggio nel tempo. Partiamo con Ho scritto Tamo sulla sabbia dagli anni 60 e poi Vasco Rossi che fa brillare gli anni 80.

80 a cura di Vasco Rossi. Cosa succede in città nel nostro viaggio nel tempo 1985? Vasco Rossi protagonista anche dei vostri messaggi. Gli ho chiesto oggi qual è quella canzone talmente bella che racconta parte della vostra vita che avreste voluto scrivere voi. Celebriamo la musica, oggi è il compleanno del jukebox. Vado a Modena da Marco. Ciao indiano, senza dubbio Alba Chiara, appunto, di Vasco. Poche parole, ma ha fotografato l'adolescenza di tutti noi per sempre. Chi l'ha scritta è un genio. Diretta, per me la risposta è solo una: La cura di Franco Battiato. Più che una canzone, è una poesia universale. Avrei voluto io avere quella sensibilità per scriverla. Tra l'altro lui scrive, il maestro Battiato, enorme, magnifico, una canzone d'amore senza mai pronunciare la parola amore. Sveglia di prima mattina dalle 6 con Radio Latte e Miele, Io il cielo in una stanza di Gino Paoli. Lui è Pietro da Genova. Ciao Pietro, siete tantissimi. Ciao indiani, se potessi rubare una canzone a qualcuno ruberei questo piccolo grande amore di Baglioni. Ha letteralmente inventato il manuale dei ricordi d'amore. Lei è Silvia da Roma. Arriva un altro successo enorme, Irene Grandi, Un motivo maledetto, dagli anni 90.

0: L'importante per far rimanere una canzone per sempre è sicuramente il testo profondo, ma anche un bel ritornello o comunque un canticchiare quella canzone quando meno te lo aspetti. Per esempio questo tu tu tu di Un motivo maledetto della bravissima Irene Grandi, che ci porta al nostro gioco l'ultima volta per quest'anno. Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Eh sì, perché è l'ultima settimana dell'indiano, poi ci scambiamo un po' le posizioni. Noi di Radio Latte e Miele siamo una squadra, una grande famiglia, quindi a me personalmente a luglio mi sentirete la mattina presto dalle 7. Però l'indiano si sveste un pochino, dai, poi ci ritroviamo con il nostro gioco da settembre. Io mi sono nascosto questa settimana dentro un oggetto che in questi giorni è stato usato dagli studenti, devo dire, soprattutto chi fa il classico. Se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, la sua trama non ha alcun senso, eppure contiene tutte le storie del mondo. Possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. Un giorno per volta, un indizio al giorno, fino a venerdì. Poi ci sarà l'ultimo omaggiato di quest'anno estratto dalla nostra redazione. Ditemi dove mi sono nascosto al 335-787-1910. È un oggetto che, se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, non ha nessun senso nella trama, eppure contiene tutte le storie del mondo. Buttatevi!

0: di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
3: Unie-

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.

0: una perla di Marco Masini, con cui vinse il Sanremo del 2004, l'uomo volante. Questo è Radio Latte e Miele, siamo alla fine della prima ora dell'Indiano. All'inizio della seconda c'è una sorpresa, perché ci sarà un ospite graditissimo. Non spoilerò nulla, altrimenti che sorpresa è. Il 1927, cioè l'anno in cui esce il protagonista della trasmissione di oggi, cioè il jukebox, denota dei ritmi travolgenti, sicuramente grazie agli anni 20, no, cosiddetti ruggenti, e gli Stati Uniti vivono un boom economico senza precedenti. Le industrie corrono velocissimo, i salari crescono e per la prima volta la classe operaia scopre il tempo libero e la voglia di spendere. Ed eccolo lì, pac, il jukebox, che come abbiamo detto funge un po' da aggregante, no, per i giovani nei bar, nelle locande e anche nelle prime balere. A livello sociale è l'era del proibizionismo. Al bando l'alcol e i giovani si devono riversare nei locali clandestini, cosiddetti speakeasies, nelle tavole calde e nelle sale da ballo, come detto. C'è un disperato bisogno di divertimento, perché più tu vieti qualcosa a un ribelle, più questo ribelle se lo va a cercare. Il jukebox si inserisce perfettamente in questa atmosfera elettrizzante. Democratizza la musica, permettendo a chiunque di scegliere la propria colonna sonora con un solo nichelino, e consacra definitivamente poi il fenomeno del jazz, uno stile di musica che poi ha fatto il giro del mondo, amato da tutti noi. È stata la colonna sonora di una gioventù ribelle, come detto prima, ma soprattutto estremamente moderna.
1: L'Indiano su Radio Latte e Miele.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e ha deciso di farci ballare anche in questa estate 2026 Baby K, la Tuca Macarena. Benvenuti su Radio Latte Miele, inizia la seconda ora dell'Indiano, fra poco qui in studio con noi Shade a raccontarsi e a raccontare soprattutto l'ultima sua uscita di venerdì, si chiama 5K.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere, buona giornata. Oggi parliamo di Providenzia, la nuova campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dalla Fondazione Il Italia, il primo polo italiano per la medicina di precisione. Addio al vecchio approccio uguale per tutti che spesso si rivela inefficace. La medicina di precisione mappa il nostro genoma per prevenire le malattie prima ancora che inizino e per cucire le terapie su misura per ognuno di noi. Ne parliamo con Laura Leonardi, che è direttore generale della Fondazione Il Italia, alla quale chiedo subito cos'è e di cosa si occupa la Fondazione Il Italia.
3: Sì, allora la Fondazione Il Italia, che è l'Alleanza Nazionale per la Medicina di Precisione. Noi siamo una fondazione nata circa 4 anni fa, grazie al PNRR. I nostri pilastri sono i protocolli, le azioni che incidono sulla medicina di precisione: prevenzione, diagnosi e terapie personalizzate.
2: Dottoressa, invece cosa può dirci della campagna Providenzia che avete organizzato?
3: È stata una campagna che abbiamo lanciato alla fine di marzo, definita Providenzia proprio per evidenziare la necessità di intervenire molto prima, di guardare molto prima alla persona nella sua unicità, per poter arrivare con largo anticipo all'identificazione non solo di fattori che possono predire con largo anticipo la patologia, ma anche programmare in largo anticipo qual è il percorso di ogni persona, quindi per questo prevenzione personalizzata, in relazione appunto a questi modelli predittivi che oggi ci consegnano appunto di avere per ciascuno di noi il nostro programma di prevenzione. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo avere ognuno di noi un nostro programma personalizzato, e quindi la sanità italiana dovrà costruire un modello che contenga i costi di un programma personalizzato, quindi per ciascuno. Le rispondo ni, nel senso che la prevenzione di precisione prevede che la persona venga messa al centro e, grazie alla sua unicità, che vengano prese in considerazione tutte le caratteristiche che appunto la identificano come persona unica, quindi il profilo molecolare, il profilo biologico, lo stile di vita, il comportamento, l'ambiente in cui quella persona vive. Questo però cosa determina? Che quelle persone possano determinare la stratificazione del rischio di patologia non più su grandi gruppi aggregati con l'elemento aggregante determinato dalla malattia, ma vengono aggregati in sottogruppi di popolazione che sono accomunate per quel dato biologico. Le faccio un esempio: oggi abbiamo tante armi in mano per poter prevenire il largo anticipo e per curare con sempre più metodologie personalizzate. Faccio l'esempio dei tumori femminili legati ad esempio alle mutazioni BRCA 1 e 2, per intenderci un po' il modello che ha aperto un po' la frontiera anche della barriera del silenzio, che sono state appunto attrici come Angelina Jolie, come Bianca Balti. Quindi oggi sappiamo che ci sono dei tumori ereditari che espongono le donne maggiormente più al rischio di tumore al seno e all'ovaio. Quindi questo per noi, per la scienza, è un'informazione importantissima, e quindi queste informazioni, così come tante altre, dovranno sempre più far parte dei protocolli standardizzati di programmi di prevenzione che il cittadino di qualunque regione italiana in qualche modo, ecco, dovrà poter usufruire, quindi, di protocolli in tal senso.
2: Perfetto, la ringrazio. Grazie. Molto, buona giornata.
3: Grazie a lei, buona giornata.
4: Spot. Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
10: Dagli occhi blu.
11: Latte miele.

0: Che belle le ragazze, Clara e San Giovanni, benvenuti, seconda ora dell'Indiano, come promesso, Vito Ventura al secolo Shade, vicino a me, ciao Vito.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Benvenuto, Radio
1: Grazie.
0: Lazio Miele è casa tua.
1: Grazie.
0: Tra l'altro io ho fatto parte degli Sveglioni per 3 anni, la sigla degli Sveglioni è la tua, grazie.
1: Mea culpa.
0: L'ho cantata tutte le mattine e ballata soprattutto.
1: Speriamo abbia contribuito a svegliare
0: contribuito
1: pubblico.
0: Tantissimo. Che periodo è della tua vita?
1: È un periodo caldo, in tutti i sensi,
0: sì,
1: ovviamente, perché fuori si muore di caldo, ma sono molto contento perché sono in giro con la canzone nuova, con le canzoni nuove,
0: esatto.
1: Quindi poi sai, d'estate io vengo scongelato e quindi
0: guarda,
1: rinasco.
0: Succede spesso, però sono delle caratteristiche che non è che fanno parte solo dell'estate, tu fai tante cose, innanzitutto
1: sì,
0: sei il cantante più calistenico forse.
1: Sì, mi alleno, dai, spingo.
0: Nel tuo panorama, ma poi sei un grande doppiatore, un autore, hai un'incidenza incredibile sui social, adesso parliamo di questa incongruenza con 5K,
1: certo,
0: il tuo nuovo singolo. E quanto vale per te il social network oggi? È cambiato rispetto magari a 4-5 anni fa?
1: Cambiano i linguaggi, perché chiaramente cambiano i social. Se pensi a 5 anni fa, TikTok, che adesso è forse uno dei social principali, non aveva tutto questo potere. Adesso se una canzone va virale su TikTok c'è buona possibilità che diventi una hit, e quindi speriamo che 5K vada virale su TikTok.
0: Esattamente.
1: Ho scritto l'altro giorno
0: venerdì è uscita, no?
1: Che imbarazzo, 40 anni devo mettermi a fare i TikTok, però in realtà cambiano i social, io mi sono sempre un po' adattato anche con i freestyle, no? Rispetto a quando li facevo su YouTube, adesso li faccio in modo diverso perché cambiano i linguaggi, poi alla fine il mio mezzo rimane la musica, il rap, e basta solo un po' adattarsi a quelli che sono i tempi.
0: Ma è un canale in più, cioè
1: esatto.
0: Se tu sei un bravo artista, un bravo autore, hai un canale in più per farti vedere.
1: Certo,
0: certo. Perché dire no? Come
1: devi
0: dicevo,
1: solo superare, no? La barriera del cringe, cioè devi capire che devi adattarti ai tempi.
0: Tanto comunque chi ti dà del cringe esisterà sempre.
1: Ma certo,
0: quindi tu
1: ma...
0: vai per la tua strada, tra l'altro sei un doppiatore bravissimo.
1: Ah, grazie.
0: E chi l'avrebbe mai detto, no? Da quel ragazzo che sognava di farlo a un ragazzo che si è messo a studiare, e la stessa cosa vale per la musica.
1: Grazie.
0: In questo 5K racconti dei sogni che sono più grandi della realtà,
1: purtroppo
0: dal punto
1: sì.
0: di vista un po' anche economico, no?
1: Purtroppo sì, poi ieri che arrivo appunto dal release party di questo brano ho conosciuto tanti ragazzi che mi seguono, e chi disegna, chi vuole fare doppiaggio, tantissimi, perché magari si sono ispirati vedendo i miei video, e purtroppo però poi si scontrano con la dura realtà che le scuole costano, l'accesso a determinati contesti, anche solo il vivere a Milano, che è un po' la città del momento,
0: sì,
1: costa tanto, e quindi i sogni sono sempre più grandi poi di quello che è il numero dei soldi che uno possiede.
0: La nostra realtà non sono supercar e yacht,
1: no.
0: Questo più o meno l'incipit di 5K, ce l'ascoltiamo, Shade.

0: soldi.
1: C'è Shade con 5K su Radio Latte e Miele e c'è Shade proprio in studio.
2: Eccolo.
1: Ho diverse domande su questo brano. Allora, fuori onda parlavamo di Fuffaguru.
2: Esatto.
1: L'approfondiremo dopo. Cioè, se tu hai la chiave per fare una hit, non la vai a vendere ad altri.
2: Col cavolo, col cavolo.
1: Ti è uscito un bel doppiatore da,
2: sì,
1: da cartone animato.
2: Ehi. Col cavolo, bello. Me la tengo
1: junior.
2: Per me la hit.
1: Non hai detto Junior. Come i film,
2: esatto,
1: americani.
2: Dewey.
1: Campione. No, ma questa canzone si scontra con la realtà. Cioè, guarda, siamo poveri, quindi le Lambo a noleggio le lasciamo ad altri. Sta finendo, esatto, un po', no, questa storia.
2: Per fortuna, anche perché, ma mi sono accorto anche il pubblico, sono un po' stufato del trapper anche che gli sbatte in faccia che lui ce l'ha fatta, che lui ha fatto i soldi, che lui c'ha la Lambo, che c'ha... Dopo un po', bravo, però basta, cioè raccontami qualcos'altro, no?
1: Cambiano i linguaggi, l'hai detto, dei social, sì, cambieranno anche le tendenze magari musicali, sì, a livello sociale, parlano,
2: speriamo, insomma, speriamo, anche perché è una narrazione un po' tossica quella del se non ce la fai è colpa tua, no? Ci sono un sacco di fattori che possono incidere, magari extra la tua volontà. Tu ce la puoi mettere tutta, ma magari le cose non arrivano.
1: Si può anche dire che puoi diventare un bravo trapper anche con i genitori che non hanno separato in un quartiere, esatto, in un quartiere fatto bene.
2: Sì, esatto.
1: Non per forza devi aver sofferto.
2: Soprattutto, cioè, se non corrisponde alla realtà, il rap si basa proprio su quello, devi raccontare la verità, quello in cui, diciamo, sguazzi, e se sei nato nella bambagia e ti vendi per quello che non sei, non è proprio carino verso il tuo pubblico.
1: Tra l'altro, in questo 5K emerge un'interazione umana reale, perché gli strumentisti erano in studio, no? In un, sì, periodo fatto con la musica di algoritmo e computerizzata, tu hai scelto la musica vera.
2: Sì, ho scelto di spendere gli ultimi soldi rimasti con tre fiati che tra l'altro sono fortissimi.
1: Meravigliosi, sì, sì.
2: A Torino abbiamo i Blue Beaters, che sono insomma un'eccellenza, e ho sfruttato il loro talento per questa canzonaccia.
1: No, che canzonaccia. La musica vera di Shade è uscita venerdì, 5K,
2: sì,
1: un mesetto prima è uscito Toxic.
2: Esatto.
1: Ce l'ascoltiamo e
2: con
1: ne
2: piacere.
1: Parliamo.
2: Ma certo.

0: Toxic Shade, uscita un mesetto fa e ha il successo che merita, genesi incredibile anche questa.
1: Sì.
0: Eri a Brooklyn, tant'è che stavamo parlando degli Stati Uniti e di cibo.
1: Sì, esatto.
0: Insomma, non va di pari passo la dieta con

0: con gli Stati Uniti.
1: No, per niente, anche italiano e... È stato surreale.
0: Eh sì, eri a Brooklyn, ti hanno detto allora mi devi scrivere una canzone su questo beat.
1: Sì,
0: era una sfida, è stata una sfida.
1: Ma sì, quasi, perché poi abbiamo ascoltato delle basi, parte questa qui che era un po' latin, e loro dicono dai, tu sei quello delle hit estive, fai una hit estiva. Che fai, ti tiri indietro?
0: No,
1: dici, ma no, dai, vabbè, scriviamo due melodie. Pensavo poi rimanesse lì, invece alla fine l'abbiamo ripresa in mano, rispolverata, e voilà.
0: C'è una frase che mi piace molto: ti voglio bene, ma non sei ciò che mi fa bene.
1: Eh già, è certo.
0: E ritorniamo un po' al mondo d'oggi,
1: sì,
0: di questi rapporti molto veloci, ma molto labili, che
1: sì,
0: magari devono passare l'esame dei social.
1: Esatto.
0: Ecco, io sono ormai un boomer, ho 41 anni, quindi siamo fuori.
1: Ma siamo nella stessa categoria.
0: Ma tu sei molto più giovanile, magari sei, capito?
1: Sono costretto.
0: Sui social però... magari sei bombardato. Hai paura un pochino dei rapporti finti?
1: Beh, mi fa molta paura.
0: Non per quanto ti riguarda, ma magari per guardando d'intorno, no?
1: Mi fa molta paura la facilità con cui si passi da un rapporto all'altro, ma in generale nella società di oggi cambia tutto super velocemente, anche il cantante che va di moda adesso, magari fra 3 mesi, ma se lo sono dimenticato tutti, c'è proprio una rapidità, c'è molta più musica e ci sono molti più rapporti che nascono sui social, nascono facilmente e allo stesso tempo finiscono facilmente. E io mi ricordo quando ero più piccolo che per poter conoscere una ragazza dovevi magari chiamare a casa, non avevamo neanche i cellulari e c'era il rischio che rispondesse il padre. Cavolo, quant'era difficile. Adesso invece mandi un messaggio su Instagram e tutto più.
0: Sì, ma anche lo scroll. Io sono curioso di sapere quanto durava lo scroll nel 2020. Lo scroll, per chi è a casa, diciamo, è quando con il pollice fai su Instagram. Adesso dura 4 secondi.
1: Quello su cui lavoro di più quando faccio i video sui social sono i primi 3 secondi.
0: Certo.
1: Dico, oddio, come lo posso catturare il pubblico nei primi 3 secondi, altrimenti poi skippano e tutto. Questo è abbastanza emblematico, no?
0: Il freestyle di Sanremo, subito.
1: Via, sì, no,
0: è
1: certo.
0: È andato quello,
1: Sì, no, sui freestyle sono abbastanza killer. Però magari quando faccio i video dove racconto le cose ho sempre la paranoia della frase iniziale, no? Il gancio, lo chiamano.
0: Certo, ma quello è... Sì, ma il problema è che una cosa sono i video su Instagram, un'altra cosa sono i rapporti.
1: Esatto.
0: Ci stufiamo non dopo 3 secondi, ma magari dopo 3 giorni.
1: Ma io mi affeziono sempre. Io ho ancora il cuore old school, quindi
0: anche
1: mi affeziono
0: io
1: facilmente.
0: Noi siamo affezionati alle tue canzoni.
1: Grazie.
0: Tutte, soprattutto a 5K, uscita adesso, ce la godiamo.
1: Grazie.
0: Io ti ringrazio.
1: Ma grazie
0: Vito
1: a voi.
0: E buona musica, bocca al lupo non si fa.
1: E buona estate.
0: Grazie, Shade.
1: Grazie, ciao.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e

Lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
5: Siamo a metà della seconda ora, quindi cosa vuol dire viaggio nel tempo, Lucio Battisti? Aver paura di innamorarsi troppo dagli anni 70, era il 78. E poi un immortale, sarà perché ti amo, i ricchi e poveri, dall'81.

0: finito fuori dal finestrino a cantarla. Anzi, fuori dal finestrino non credo, perché fa un caldo disperato e quindi sicuramente avete l'aria condizionata, ma con i vetri chiusi potete averla cantata molto più forte. Fa parte proprio di quel carnet di canzoni che riempiono la pista a un compleanno, a un matrimonio, ad un addio al celibato. Tra l'altro è diventata la canzone di tantissime curve di calcio, non solo in Italia ma anche in Europa, per esempio il Bayern di Monaco, che non è proprio una squadretta così. Parliamo oggi delle canzoni che avreste voluto scrivere voi. Vi ricordo il numero 335 787 1910. Vola in alto Giulia da Milano, perché sceglie Imagine di John Lennon, e Fabio da Verona Fix You dei Coldplay, veramente meravigliosa. Una perla però del 92 di Jovanotti, Nel viaggio nel tempo, si chiama Chissà se stai dormendo.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male, e non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nera

0: Chissà se stai dormendo. Jovanotti, una perla rara, 1992, estratta da un album che si chiamava proprio Lorenzo 1992, ed è quello che sto dicendo, strettamente legata all'argomento di oggi. Io ricordo un piccolo me con il Walkman a forma di scuolabus che ascolta proprio questa musicassetta mentre con i miei genitori andavo in vacanza, e i neuroscienziati parlano chiaro: ci sono dei ricordi legati a stimoli sensoriali specifici che sono più resistenti, pensate, addirittura dell'oblio. Tra tutti i sensi, l'olfatto possiede sicuramente la vetta più diretta per raggiungere l'ippocampo, cioè la centrale delle emozioni e della memoria. Per questo un profumo d'infanzia evoca istantaneamente ricordi vividi, cioè un fenomeno noto come sindrome di Proust. Ma, oltre all'olfatto, anche la musica, vedi, ritorniamo a bomba, ha un potere straordinario, cioè una canzone memorabile attiva simultaneamente la corteccia uditiva, motoria ed emotiva, creando un'ancora sinaptica robustissima. Le canzoni ascoltate tra i 10 e i 22 anni, durante il piccolo di plasticità cerebrale, subiscono il cosiddetto reminiscence bump, cioè fissandosi così profondamente nella mente che persino i malati di Alzheimer avanzato riescono a ricordarle e a cantarle, dimostrando l'immortalità del legame tra la musica e la memoria.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a €549 fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: è la radio ufficiale e media partner del tour che si chiama Into the Groove. I Dirotta su Cuba saranno il 14 luglio ad Arzachena in Sardegna, 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto e il 31 luglio a Brucoli in provincia di Siracusa.
1: Su Radio La Semiera, l'Indiano con Enrico De Dona.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

Quintale con lui, apriamo il nostro pomeriggio insieme. Benvenuti su Radio Latte e Miele, ancora un'ora insieme a voi. Parliamo oggi di musica, musicoterapia importante perché fa bene all'anima, ci emoziona. Ma qual è quella canzone bellissima che ha magari raccontato alcuni passaggi importanti della vostra vita che avreste voluto scrivere voi? 335 787 1910.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orarie e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set, David T, Generazione X contro Generazione.

0: scritta per me perché è la mia storia, sì. Ed è Un vento senza nome di Irene Grandi.
1: Che bella,
0: stupenda canzone.
1: Vero.
0: Io mi chiamo Cristiana e chiamo sempre da Sassuolo. Viva latte e miele.
1: Viva latte e miele sempre. Ci sono due Sabrine che scrivono, due omonime. Ruberei una canzone di Vasco, si chiama Alba Chiara, la conoscete? No? È abbastanza famosa, tra l'altro ha preso veramente tanti voti. L'altra Sabrina, fra le italiane, ruberebbe Questo piccolo grande amore e Pazzo di lei. Tra le straniere invece vola altissimo perché The Sound of Silence, clamorosa perla, My Way e anche Grease, la colonna sonora. 335-787-1910, continuate a dirmi quali sono le canzoni del vostro cuore che avreste voluto scrivere. Siamo insieme fino alle 3. Nel frattempo una novità irrecuperabile, Trigno con Herbal Man.

0: Carrigno ed Ermal Meta, la loro novità si chiama Irrecuperabile. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele, giochiamo con l'indiano. Vai!
1: Ci nascondiamo! Ci nascondiamo.
0: Ultima settimana, non ce la faccio più a nascondermi. Devo uscire alla luce del sole per un po' di mesi. Mi sono andato a nascondere oggi, uscirò venerdì con in mano gli ultimi gadget della stagione per omaggiare uno di voi, che indovina proprio dove mi sono celato. In questo oggetto mi sono nascosto dicendovi una cosa importante. Se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, la sua trama non ha alcun senso. Eppure contiene tutte le storie del mondo. Possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. È facilissimo, infatti qualcuno ha già indovinato. 335-787-1910, buttatevi, ditemi dove sono nascosto.
2: L'indiano con Enrico Di Donato.

Radio Latte Miele.

0: Hai del tu.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola, in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri in corrispondenza della Galleria Marrucina all'altezza dello svincolo di Ortona, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, l'Ateniele Media Partner.
9: Come i cercatori d'oro, noi di Radio Latte e Miele ogni ora facciamo così, scaviamo nei decenni della musica italiana e vi offriamo un bel viaggio. Iniziamo con una meraviglia. C'è Mina, Se telefonando. Correva l'anno 1966.

0: sfidati magistralmente ad Anna Oxa con Parlami. Buon lunedì a tutti, buon pomeriggio da noi di Radio Latte e Miele. La musica dell'indiano oggi è protagonista. Stiamo parlando della musica, di quanto bene fa all'anima. E quando ascoltiamo una musica che ci piace, il corpo e la mente si attivano in un modo straordinario. Il cervello che cosa fa? Rilascia dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, stimolando il sistema di ricompensa simile a quello attivato dal cibo o dai successi personali. Quindi, se uno più uno fa due, mangiare mentre si ascolta la musica del cuore, ma ragazzi, è praticamente sfiorare, no, con un dito il paradiso. A livello emotivo si sperimenta l'effetto brivido causato dal rilascio improvviso di endorfine. Nel frattempo si riduce la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress, abbattendo addirittura l'ansia. Il corpo risponde sincronizzandosi al ritmo, addirittura la frequenza cardiaca e la respirazione si regolarizzano, mentre la pressione sanguigna si adatta al tempo musicale. Infine, la musica stimola la plasticità neuronale, migliorando la memoria e l'attenzione grazie alla connessione simultanea di diverse aree cerebrali. Godetevela questa. Dagli anni 90 c'è Freak, Samuele Bersani, e pensate a tutte le cose appena dette.
1: Ciao,

Radio Latte e Miele Freak, Samuele Bersani, 1995, gli anni 90, nel nostro viaggio nel tempo affidato a uno dei cantautori, secondo me, più bravi che abbiamo in Italia. E da mezzogiorno che parliamo degli effetti benefici della musica e l'affiorare dei ricordi proprio ascoltando determinate note. Io ascoltando Freak sento proprio l'odore del mio liceo. Sono in corso dall'altra parte del mondo, Messico, Stati Uniti e Canada, i mondiali. Ieri sera la Spagna ha battuto 4-0 nell'Arabia Saudita e il Belgio ha pareggiato 0-0 con l'Iran. Sta facendo fatica la squadra di Rudy Garcia. Nella notte Uruguay e Capoverde, favola Capoverde, hanno pareggiato 2-2, incredibile. L'Uruguay, ragazzi, è una squadra comunque fortissima, quindi miracolo veramente di Capoverde che dopo aver fermato la Spagna ferma anche l'Uruguay, e l'Egitto che ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda. A proposito di mondiali e di calcio, oggi ricorre il quarantennale di una cosa storica accaduta ai mondiali. Era il 22 giugno 1986 e ci fu il gol di mano di Maradona contro l'Inghilterra, un poco con la cabeza e altro poco con la mano de Dios, cioè un po' con la testa di Maradona e un altro po' con la mano di Dio. Questa è appunto un'ironica definizione di Diego del suo famoso gol di mano, che è stata segnata proprio nella partita, è finita poi 2-1 per l'Argentina contro l'Inghilterra, incontro valevole per i quarti di finale dei mondiali proprio di Messico 86, giocato nello stadio Azteca di Città del Messico. Da Cineteca poi nella stessa partita il suo secondo gol, che è il gol più bello della storia del calcio. Tutti noi lo ricordiamo, dopo una corsa di 60 metri è stato scelto appunto nel 2002 come gol del secolo. Grazie a questa vittoria l'Argentina poi continua il suo cammino, batterà in semifinale il Belgio e in finale poi la Germania. Quindi 40 anni da quel gol incredibile che ha segnato sicuramente la storia dello sport.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
8: Latte Miele. Solo

ed Elettra Lamborghini ci hanno fatto ballare nel 2022 con la loro Caramello, un po' una musicoterapia. Ci sono canzoni che ci fanno riflettere, altre che ci fanno divertire, è un po' una musicoterapia, anche se è una disciplina molto seria, no? È una disciplina scientifica che utilizza il suono e la musica come strumenti di comunicazione non verbale per intervenire a livello educativo, riabilitativo ma anche terapeutico, no? Migliorando la salute e spesso il benessere della persona. Anche se le sue radici affondano nell'antichità greco-romana, la musicoterapia moderna nasce nel 1944 negli Stati Uniti, anno in cui la Michigan State University istituisce il primo programma accademico per formare i professionisti in grado di trattare i reduci di guerra. Oggi si applica con successo in diversi ambiti, ma soprattutto in quello psichiatrico e neurologico. Supporta lo sviluppo nei disturbi dello spettro autistico, favorisce la riabilitazione motoria nel Parkinson e stimola la memoria residua nell'Alzheimer. È impiegata inoltre per ridurre l'ansia nella gestione del dolore cronico e per stimolare la comunicazione negli stati di minima coscienza.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ma guarda un po' chi si rivede, il signor Francescone.
3: Sì, c'è del sudore e poi ci sono io.
2: Fa molto caldo fuori.
3: No, io sono arrivato con la mia sciarpa in cashmere, aglioncino a collo alto, sono arrivato. No, c'è un caldo talmente forte che praticamente ho sudato, mi sono asciugato il sudore mentre arrivo e ho risudato.
2: Ma è estate, eh?
3: Sì. Oggi.
2: Ieri. Sì. Da ieri oggi c'è questa disputa, insomma. Sì. Alcuni dicono addirittura il 20 giugno.
3: Ma dovremmo chiedere Cavalli se... c'è stato
2: solstizio, Caio e Sempronio.
3: No, pensavo l'equinozio.
2: No,
3: l'equinozio dei cavalli, l'equinozio è prima.
2: Esatto, no, okay, questo è solstizio. Come stai, Fra?
3: Meglio, bene, dai.
2: Dai, un paio d'orette, di cosa parli?
3: Ma ho preso un po' di roba, ho preso un po' di sport, visto che è la zona di Doug D'Agostino, di Andrea Doug D'Agostino, che solitamente parla di sport, quindi un po' di mondiali, ma non troppo, perché in realtà io faccio parte di quel 40% degli italiani che non sta guardando nulla.
2: Zero.
3: Ma a me fa male il cuore. Cioè, tu vedi le partite di calcio dove ci sono i tifosi, gli Uzbeki, dov'è l'Uzbekistan?
2: Ma sì,
3: dimmi dov'è l'Uzbekistan.
2: Ma non essere, allora, innanzitutto non bisogna fare questo ragionamento geografico, solo tecnico.
3: Noi abbiamo, non so neanche come si scrive
2: Curaçao, lo dice a qualcun altro. Però l'Italia ha meritato di non essere lì.
3: No, sì,
2: basta.
3: Sì, ma
2: io tifo per il Giappone.
3: Perché il Giappone?
2: Perché mi stanno simpatici e poi giocano molto bene.
3: E poi fanno un
2: corrono tantissimo e soprattutto ha dei tifosi che puliscono il proprio settore e quindi meritano comunque di andare avanti.
3: Che ringraziano quando fanno qualcosa, che chiedono scusa.
2: Vabbè, una cultura straordinaria che io amo.
3: Sì, sei mai stato in Giappone?
2: Certo, sì, quando ero piccolino.
3: Vabbè.
2: A fare dei canti.
3: Senti, facciamo una cosa. Facciamo un bel
2: ti lascio due ore?
3: Sì, facciamo un bel finanziamento e ci facciamo un bel viaggio in Giappone insieme.
2: Ciao Fra, buon lavoro.
3: Ciao,
2: due ore.
3: Fino alle 17.
2: Wow.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: due persone estremamente impegnate che sono Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar su Radio Latte Miele. Dico che sono impegnate perché Giorgia ha il suo tour estivo G Summer 2026 e partirà il 10 luglio dall'Arena del Mare di Termoli, mentre continua il tour negli stadi di Tiziano Ferro. Domani lo potremo ascoltare al San Paolo, cioè in realtà lo chiamo San Paolo, ma in realtà è il Maradona di Napoli. Ciao a tutti, io sono Vasche, anzi buona estate a tutti, ora è per tutta la settimana, vi terrò compagnia dalle 15 alle 17 al posto di Andrea D'Agostino, che in questo momento è in un posto brutto, l'ho visto in un mare abbastanza bruttino, credo che sia, mi ricordo sia Hawaii o Caraibi, uno di quei posti là. Comunque beato lui e spero che si possa godere questa bellissima luna di miele. E visto che ha preso il suo spazio, parleremo un po' di sport, un po' di notizie in giro per l'Italia, di caldo, sì parleremo anche moltissimo di caldo, anche perché dando uno sguardo all'applicazione del meteo del telefono non c'è un giorno in cui si abbassano le temperature, cioè se leggo ora le massime della mia città di Milano, ma in realtà anche di Roma e Catania, che ho salvato queste tre città, sono sempre 37 37 38 36 37. Insomma, dovremmo prepararci a un'estate abbastanza torrida, però dicono che dal 2 luglio dovrebbe iniziare a tranquillizzarsi la situazione, abbassarsi un pochino le temperature. Tra poco parleremo di MotoGP e anche di schiaffi e penso che già sappiate di che sto parlando.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina.
2: Cuba. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
11: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
12: Latte Miele. Così.

Non vorrei sbilanciarmi troppo, ma secondo me Bossa Nostra di Gaia potrebbe tranquillamente essere uno dei tormentoni estivi di questo 2026. Comunque, come dicevo prima, in questo spazio dove dovrebbe esserci solitamente Arena, parliamo anche un pochino di sport. E per quanto io sia un grande fan della Formula 1, vi ricordo che si riparte dall'Austria questa domenica dalle 15, ha fatto anche un po' notizia la MotoGP, più che altro un italiano, Bezzecchi, che durante la sprint race dell'ultimo weekend è caduto, e fin qui niente di è estremamente eclatante. Certo, lui comunque è primo nel mondiale dei piloti, quindi non è insomma, è stato un po' un danno, anche se nella sprint race, che è la gara che è un po' più corta rispetto alla gara normale, un po' perdi pochi punti. Il problema è che ne ha persi molti di più, perché è caduto e ha dato uno schiaffone, anzi due schiaffoni, a uno steward che stava rialzando la sua moto. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Il pilota cade durante la gara e parte questa, chiamiamola, colluttazione. Nel video preso dalla telecamera della moto si vede che lo steward aveva in mano la moto e, diciamo, in maniera un po' goffa la stava sollevando, ma stava praticamente accelerando prendendo il manubrio sulla destra, e quindi Bezzecchi ha detto fermati, prima uno spintone e poi uno schiaffone, perché lui praticamente stava agendo involontariamente sull'acceleratore, e poi si è trasformato in Bud Spencer, ma senza i fagioli in questo caso. Ora, il pilota è stato squalificato per la gara principale e ha preso veramente tanti punti in meno, tanto che è stato accorciato dal secondo in classifica nella MotoGP. E in realtà però durante la gara è andato a chiedere scusa allo steward, abbracciandolo e chiacchierandoci, addirittura si parla di lacrime, gli ha chiesto scusa mille volte. Ora, vabbè, secondo me chiedere scusa a volte non è abbastanza, però è un grande gesto di questo campione che è Bezzecchi. Ma

L'ultima di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele, dove vi avevo promesso che avremmo parlato di mondiali. Ora io sono un po' sono un po' ferito, perché il fatto che per l'ennesima volta l'Italia non sia ai mondiali la sento tanto da non aver visto neanche una partita per intero dei mondiali, ma neanche tipo gli highlights. E parliamo sì di mondiali, ma non di calcio giocato, ma di bevute. E perché sapete che c'è un grosso problema culturale lì negli Stati Uniti, perché loro sì sono i discendenti di tutti coloro che venivano dalla Gran Bretagna, quindi di inglesi, scozzesi, gallesi, solo che in realtà gli statunitensi non si sono preparati all'arrivo dei loro cugini transoceanici, cioè gli inglesi e gli scozzesi hanno finito tutta la birra degli Stati Uniti, ora non letteralmente, però hanno messo un po' in difficoltà un paio di luoghi, ovvero sto parlando di Boston, dove sono arrivati 30.000 scozzesi, e del Texas, dove sono arrivati altrettanti inglesi, e lì hanno messo in grossa difficoltà sia i bar che le arene, perché la notte prima di Inghilterra-Croazia gli inglesi sono andati sia in un pub che in un'arena a vedere il rodeo. Ecco, hanno finito sia 5.000 birre nel pub, e quindi completamente finite le scorte di quel pub, e anche 3.000 birre in questa arena dove c'era questo rodeo, tanto che hanno iniziato a fare dei cori all'interno del rodeo che non c'entravano assolutamente nulla con un tipo che stava sopra un cavallo. E gli scozzesi ovviamente si sono detti: ma come, gli inglesi fanno questo casino e noi siamo da meno? Assolutamente no, perché oltre a svuotare un pub sono anche andati al Fenway Park a vedere una partita di baseball cantando a caso per tutta la partita. Cioè, come se io andassi, io che sono romanista, andassi a vedere una partita di football americano e iniziassi a fare i cori della Roma, solo che erano tantissimi, quindi ha fatto ridere molto. Ha fatto secondo me sorridere anche i gestori dei pub lì intorno, perché alla fine hanno finito tutta la birra.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per le

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
7: Latte Miele.
8: C'è un'ultima ora sportiva qui su Radio Latte Miele, perché Malagò è diventato il nuovo presidente della FIGC. Ha vinto contro Giancarlo Abete per 343 voti contro i 145 del secondo. Quindi tanti complimenti a Giovanni Malagò.

0: Vita spericolata, Vasco Rossi su Radio Latte Miele, che possiamo un po' definire come il Taylor Swift italiano, anche se in realtà forse è un po' indecoroso questo paragone. Ma no, dico questo perché si è esibito il 18 e il 19 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, con i fan che ovviamente sono arrivati da tutta Italia, anche dall'estero, dalla Svizzera per esempio, e ci sono molte persone che si sono accampate, un po' come cosa che ho visto io con i miei occhi quando si è venuta a esibire Taylor Swift allo Stadio San Siro di Milano. E c'era la gente accampata da giorni. Ecco, ci sono persone che si sono messe con delle tende, piccoli accampamenti davanti allo Stadio San Nicola per essere i primi, no? Per poter entrare, iniziare a correre, come vediamo spesso nelle scene pubblicate sui social, per arrivare in primissima fila a ascoltare il cantante di Zocca. Ecco, ha fatto notizia che il sindaco di Bari, che si chiama Vito Leccese, si è presentato allo stadio e ha portato dei regali ai fan che erano accampati lì davanti anche da più di, cioè, direi ore, ma in realtà probabilmente anche da giorni, e ha portato ruote di focaccia, sgagliozze, panzerotti e orecchiette. Io devo iniziare a prendere nota, perché quest'estate andrò in Puglia. Ecco, è stato bello perché solitamente la maggior parte dei fan fanno un po' questo concerto mordi e fuggi, quindi magari si vanno a vedere Vasco Rossi dal nord Italia a Bari e non si possono fermare, ma cioè non hanno il tempo di fermarsi a mangiare davvero due orecchiette tipiche del, per esempio, di Bari in questo caso. E in questo caso in realtà hanno fatto sì un mordi e fuggi, ma anche masticata, bevicchiata e rimangiata, tutto ciò davanti allo stadio.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

0: La solennità di Luca Barbarossa, Portami a ballare, su Radio Latte Miele dal 1992, dove stiamo parlando di quello che è successo allo stadio San Nicola di Bari, più che altro nelle zone adiacenti allo stadio, dove i fan di Vasco erano lì in fila accampati da giorni per aspettare il suo live, e il sindaco della città ha portato dei piatti tipici del barese. E solitamente in quelle situazioni dove sono tutti lì ad aspettare per andare, per entrare in un concerto, è un'atmosfera ovviamente di festa, ma ho scoperto che ci sono delle leggi non scritte che sono molto coercitive, cioè che devono essere seguite alla lettera, se no si rischia di rimanere a bocca asciutta, cioè di dover rifare tutta la fila. Cioè solitamente funziona che il fan club storico del cantante, in questo caso di Vasco, diventano una specie di polizia locale, polizia stadiale se si può dire, perché cosa fanno? Appena si arriva lì scrivono con un pennarello indelebile sulla mano il numero di arrivo ai vari arrivati, il numero 1 è arrivato per primo, il numero 122 è arrivato per ovviamente 122esimo. Se lavi la mano e non si vede più il numero, sei fregato, non puoi più far parte della fila e devi tornare indietro facendoti scrivere un numero ovviamente più alto. Poi ovviamente non è che basta prendere il numero, poi me ne vado in hotel, me ne sto 2 giorni e poi torno. No, perché bisogna rimanere lì, perché ogni tanto il capo fa degli appelli casuali, non in degli orari prestabiliti, ma così a caso, anche per esempio alle 4 del mattino. Poi certo, se stai dormendo magari sei anche un po' giustificato, però se non ci sei vieni depennato brutalmente. Poi si aprono i cancelli e solitamente noi vediamo video di persone che iniziano a correre per accaparrarsi il posto centrale davanti al palco, ma solitamente che succede? Si prova a creare una catena umana per far passare i fan in ordine di arrivo. Io ora non so e non credo che vada sempre in questo modo, però chiedo anche un po' a voi, perché essendo degli amanti della musica italiana magari avete fatto queste follie per il vostro cantante di fiducia, raccontateci se effettivamente viene sempre rispettato questo ordine al numero di Radio Latte Miele, che è sempre lo stesso, il 335-787-1910.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot. 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Riccardo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
7: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Latte e miele,

Riccione dei giornalisti dal 2017 su Radio Latte e Miele e Il Sole di Riccione, ma penso anche quello di tutte le altre città, anche se così, spoiler, ne esiste solamente uno, sta pesando ultimamente. Poi ovviamente vi aggiornerà Alessandra Tropiano del meteo.it durante Fin qui tutto bene dalle 18 in poi, cercando anche di capire quante camicie dovremmo sudare in questo periodo e soprattutto quante ne dovranno sudare i lavoratori che sono esposti al caldo, perché in Italia non esiste una legge nazionale che vada un po' a tutelare i lavoratori all'aperto, ma le regioni se ne occupano autonomamente. Ho scoperto che infatti la maggior parte delle regioni italiane, tipo tra tutte la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, hanno vietato dalle 12.30 alle 16 il lavoro per strada o comunque all'aperto se le temperature arrivano a 36 gradi, e visto che in questo momento una honka come la Toscana, come Firenze e come la Pianura Padana arrivano tranquillamente a 36 gradi, te lo posso dire io testimoniandolo, credo che molti lavoratori tireranno un sospiro di sollievo e non lavoreranno dalle 12.30 alle 16. Poi lì in queste regioni il divieto è automatico, poi c'è il Veneto che è un po' diverso, perché lì è previsto un protocollo che chiede alle aziende di spostare gli orari e di garantire soprattutto pause e idratazioni. Qui a Milano, per come la vedo io, che è pieno di cantieri, io vedo operai che sudano mille camicie anche perché sono esposti al sole tutto il tempo, e sarebbe carino, sì, ovviamente, creare una legge che vada a tutelare questi lavoratori, perché noi, per quanto possiamo un po' soffrire il fatto di magari venire in scooter o in macchina al lavoro e di sentire un caldo anomalo, ci lamentiamo, però loro sono quelli che veramente sudano e soffrono sotto il caldo, quindi sarebbe secondo me carino aggiungere anche qualche albero qua e là a Milano, ma anche in tutte le altre città, perché l'altro giorno per esempio ho fatto una passeggiata con degli amici in una di quelle serate tropicali con 30 gradi, e nel momento in cui passeggiavamo sul marciapiede c'era un bel caldo afoso, nel momento in cui ci spostavamo magari all'interno di un parco la temperatura si abbassava di 3-4 gradi, quindi sì, c'è molto caldo, sarebbe bello idratarsi e rimanere a casa soprattutto durante le ore più calde della giornata, ma qualche albero quella male non sarebbe.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giovedì scorso ha riempito San Siro e si sta preparando per il suo tour nei palazzetti che partirà il 6 dicembre da Mantova per poi farsi un giro per tutta Italia fino a dicembre. Stiamo parlando di Irana che con Cabana apre la nostra seconda e ultima ora insieme. Certo, fa un po' strano anche parlare di dicembre con 36 gradi all'ombra, visto che è lì che finirà il tour di Rama, che più o meno possiamo dire che è partito da San Siro. Buona estate a tutti, ciao, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 15 alle 17 per tutta la settimana, poi arriverà il giovane Simone Rossi per le tre ore successive dalle 17 alle 20 e in questo periodo io sto sostituendo il buon Doug che si sta facendo una bella luna di miele e spulciando tra le sue storie su Instagram mi è partito uno spontaneo mali mortacci tua vedendo i posti di mare che sta visitando. Vabbè, alla fine però posso dire ci può stare, è normale, cioè la luna di miele si dovrebbe fare una sola volta nella vita, poi ci sono persone che la fanno 3, 4, 5 volte. Ma perché gli piace giocare la vita in modalità difficile. Vi do altri numeri? Il 335-787-1910, il numero di Radio Latte e Miele.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batte tua anima, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 € al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 € al chilo.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Miele.
12: Una canzone triste nel mio cuore.
2: Latte miele.
12: Una canzone d'amore buttata via.
2: Latte miele, la tua musica italiana.

C'è Brescia da Dio su Radio Latte e Miele, dove noi spesso e volentieri parliamo di scontrini pazzi, perché è iniziata l'estate ufficialmente da ieri, dal 21 giugno, e solitamente in questo periodo iniziano un po' a fioccare questi scontrini un po' folli, dove sono folli perché magari viene aggiunta quella voce da 2 euro perché è stata tagliata una pizza, o perché magari è stato dato anche un piatto accessorio in più per dividere le cozze, banalmente. E andiamo proprio in Salento, perché lì non si parla di scontrini ma di prenotazioni pazze. Ora si parla di prenotare una tenda in Salento per una settimana, cosa che in realtà non conosco molto bene perché non sono un grande fan del campeggio, anche perché in realtà il campeggio, cioè, dovrei esserne fan visto che è un posto dove solitamente si paga poco, soprattutto in estate, no? Quindi magari non prendi l'hotel, prendi il campeggio e risparmi. Ecco, non in Salento, perché lì si potrebbe arrivare a pagare una tenda 238.000 euro per una settimana. Sì, 238.000 euro. Il 1.000 euro è aggiunto non per errore, perché il Codacons ha analizzato i prezzi più alti per la settimana di Ferragosto, che parte dal 14 al 21 di agosto, e forse il Salento ha esagerato Ceglie Massapica, perché per un soggiorno di una settimana c'è un annuncio che propone questa cifra per un soggiorno in una tenda attrezzata con 2 letti e un bagno privato con doccia, e si tratta comunque di una spesa per 2 persone. E dobbiamo anche ringraziare, perché è stata anche scontata, visto che è passata da 297.000 euro a 238. Poi posso dire sinceramente, con quel prezzo io potrei comprarmi quasi un bilocale a Milano, una villa in Sicilia con vista mare. Poi vorrei anche conoscere qualcuno che paga tutti questi soldi per una tenda, anche perché se devo spendere 238.000 euro per una tenda, a sto punto io spero che sia l'accatadoro, così poi la rivendo.

E disco latte e miele di questa settimana alle ragazze di Clare e San Giovanni, e stiamo parlando di questo soggiorno di 238.000 euro per una settimana, quella di Ferragosto in tenda in Salento. E secondo me ci sono tre possibilità, ovvero: uno, hanno voluto mettere questo prezzo sperando che qualcuno abboccasse; due, il caso del fat finger error, quello che chiamano gli esperti, ovvero l'errore di prezzo che magari è nato da un errore di battitura per cui hanno scritto troppi zeri, magari era solo 23.000 euro per una settimana; oppure secondo me il terzo, che è il più plausibile, una questione di marketing e di pubblicità, ovvero mi invento questo prezzo assurdo così che la gente, o soprattutto i giornali e le radio, come in questo caso Latte e Miele, parlino del mio camping, no? E andando un po' a cercare sui siti il camping di cui stiamo parlando, poi i prezzi degli altri, delle altre tende, magari anche dei bungalow, delle roulotte. È normale, cioè sono prezzi abbastanza normali, non c'è altro che il soggiorno da 238.000 euro, gli altri si parla di un migliaio d'euro a settimana per quanto riguarda magari anche una tenda. Anche se in realtà in questo ultimo periodo storico è nato il glamping, che non è altro che il camping però con un modo di vederlo glamour, quindi glamour e camping, la classica tra queste due parole, dove si vive un'esperienza di campeggio di lusso, cioè sono delle strutture che sono specializzate su queste tende extra lusso, dove c'è l'idromassaggio sul terrazzo, letti a baldacchino, aria condizionata, e si parla di 1000 euro a notte. A me sembra un po' strano, perché ho sempre associato il camping al andiamo a risparmiare e quindi andiamo a fare il camping anziché prenderci un hotel, però mi sono detto 1000 euro a notte per una tenda, io mi immagino magari un tendone da circo dove possiamo dormire in 200, così sarebbero circa 20 euro a testa a notte, che conviene alla fine.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camere Merette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
9: Latte e miele.
10: Molto bene, anche oggi su Radio Latte e Miele abbiamo imparato qualcosa di nuovo, ovvero la crasi tra glamour e camping. Si chiama glamping ed è una cosa che va molto di moda soprattutto tra le persone che si possono permettere 1.000 euro a notte per un soggiorno in tenda. Latte e
11: miele. Le stelle sono tante, milioni di milioni.

giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male, ma i tuoi calci. Io non ho male niente, non ho niente di speciale, non ho niente. Ma se i tuoi occhi fossero, se i tuoi occhi fossero, io non ci troverei.

Che Italia, Edoardo Bennato, 1987 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo un po' parlato del glamping e mi sono detto: ma dove nasce questo modo di fare, no? Andare a fare un campeggio ad altissimo costo, diciamo, per super benestanti. In realtà il primo glamping della storia non è successo né a inizio secolo, né all'inizio del 2000, né all'inizio del 900, ma bisogna andare molto più indietro nel tempo, nel 1520. Siamo talmente abituati a dire 1900 che dire 1500 fa quasi strano. Ci fu un incontro diplomatico tra Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia e fu allestito il campo del Drappolo d'Oro, cioè vennero erette circa 2800 tende principesche fatte di seta, oro e velluto, con anche delle fontane che zampillavano vino. Poi ogni tanto a me capitano su TikTok, quindi non tanto nel 1520 ma nel 2026 su TikTok o Instagram, dei video che a me piacciono molto di queste persone che prendono dal loro furgoncino, soprattutto in situazioni magari vicino a un torrente o nella neve, prendono questi 20 kg di, sembra plastica, ma in realtà sono delle tende enormi, gigantesche, di circa, ripeto, 20-30 kg, e si mettono a gonfiarle con un qualcosa di elettrico, cioè non si mettono là con la bocca perché sennò perderebbero completamente i polmoni, gli verrebbe l'asma automaticamente, e vanno a creare queste specie di camere che sono addirittura più grosse del mio vecchio bilocale, e in quel caso più che glamping direi crazing, una roba da pazzi, no? A questo punto prendi una camera in un hotel.

0: Palco in realtà su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato e stiamo parlando di due cose che io conosco veramente molto poco, ovvero il camping e il lusso, in questo caso è il glamping. Stiamo un po' scoprendo dei campeggi di lusso che ultimamente stanno spopolando l'Italia in varie forme. Una di queste è la bubble room, che sono per esempio in Toscana, Puglia e Piemonte, queste sfere di PVC trasparenti gonfiate da una turbina in mezzo alla natura, che sono molto belle e soprattutto un po' particolari, perché ci si trova in mezzo alla natura, si alza lo sguardo durante la notte e ci sono le stelle sopra di noi. Solo che un po', cioè, io purtroppo ho questa cosa che prendo la parte romantica della storia e cerco di vedere anche il risvolto reale, perché la realtà del fatto è che se dormi in una stanza fatta di PVC, a un certo punto al mattino hai il sole addosso e quindi puoi dormire fino alle 6 del mattino, e soprattutto magari ti svegli con a fianco un cinghiale che ti guarda, o degli escursionisti mattinieri. Ecco, se questo dovesse mettervi ansia, possiamo provare le case sull'albero nelle Dolomiti. Tutti abbiamo avuto un po' il sogno di avere una casa sull'albero, ma nelle Dolomiti l'hanno fatta davvero una casa del genere, perché vari architetti hanno progettato queste suite di design sopra dei rami, penso anche molto robusti, a diverse altezze, con pavimenti riscaldati, pareti di vetro e chef privato che vi recapita la colazione tramite delle carrucole con dei cesti di vimini che vi arriva quindi direttamente in camera. Ora, i prezzi di queste camere non ve li dico neanche, perché sennò vi armereste di motosega per portarvele a casa.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha

Bellissimo il 2015, l'estate addosso di Jovanotti su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato molto di estate, soprattutto di glamping, di questi camping glamour, è là che nasce la crasi, dove la gente spende veramente tanto per avere delle tende. Poi ho visto che ci sono varie fasce di prezzo di glamping e si parte ovviamente dalle fasce un po' più tranquille con 60 euro a notte, dove si ha una tenda normale, i bagni in comune. Non so, io quando sono stato in Islanda pagavo 60 euro a notte per più che altro delle camere in degli ostelli, e sì, 60-50 euro a notte, ma alla fine avevi una casa vera e propria. Quindi io ancora oggi non capisco, poi sinceramente posso essere un po' limitato io, la questione del glamping. A questo punto, se vuoi farti l'esperienza vera e propria, ti va a fare un bel camping in queste tende dove sì, ci sono 800.000 gradi, però un po' vivi alla Bear Grylls, come si faceva tanti anni fa, all'interno di una tenda, e poi magari ti godi anche un po' di più la natura. Comunque abbiamo parlato di questo in queste due ore, ma anche per esempio della parentesi sportiva di Bezzecchi, che ha schiaffeggiato Marshall per poi chiedergli scusa. Poi si sono fatti anche due chiacchiere sul mondiale, abbiamo parlato anche dei tifosi della Gran Bretagna che hanno prosciugato le birre di alcune città, precisamente di Boston e del Texas, e poi abbiamo parlato molto del glamping. Ecco, tra poco gli argomenti cambieranno, penso che si giocherà anche al Cruciverbone insieme a Simone Rossi per le prossime tre ore con... Non è fin qui tutto bene, effettivamente, no, sono Simone Rossi.

0: Giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 16:58.
3: Un euforicissimo Simone Rossi. Ciao.
4: Ciao Vaschi, come stai?
3: Bene, tu?
4: Bene.
3: Sì, sei super euforico perché ti vedo là con una settimana, non dico quale, ma c'è un insieme di fogli con delle scritte che tu devi riempire.
4: Perché è cominciata l'estate, non so se sei capito, non so. Ma tu mi avevi detto che iniziava oggi.
3: Io pensavo il 22, in realtà.
4: E invece, come le tante tue convinzioni, poi vengono subito smontate.
3: Che cosa vuoi?
4: No, cioè, niente.
3: Non è che ora arrivi. No, in realtà sono nel tuo spazio ora, quindi roba tua, niente. Chiedo
4: scusa. Fino alle 20. Ci hanno diviso per questa settimana. Sei contento?
3: Sono contentissimo, anzi, sono veramente euforico.
4: Esatto. Allora, in realtà, io una cosa da te la vorrei.
3: Beh.
4: Perché, siccome è cominciata l'estate, allora torna il Cruciverbone di Radio Latte e Miele.
3: Oh, che bello, che non c'è voglia di lavorare. Quindi agli ascoltatori chiedi cose, chiedi consigli.
4: Ci divertiamo, piantiamo l'ombrellone, non andiamo in vacanza, ma stiamo qui su Radio Latte e Miele.
3: Quindi che se state in vacanza non rispondete. No,
4: siete anche in vacanza, ancora meglio, vuol dire che siete allenati.
3: Ecco.
4: Allora, un numero da 1 a 52.
3: È una scelta molto difficile. 7.
4: 7, abbiamo
3: come 7 colli di Roma.
4: Scusa. Verticale.
3: Vai.
4: Si azionano per fermarsi. Non dire niente.
3: 5 lettere.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Si azionano per fermarsi, ok?
3: Dai.
4: 335-787-1910. Si gioca con il Cruciverbone. Il più bravo viene con noi in onda, quindi fatevi sotto.
3: Ma dove hai preso la versione kids per bambini? Scusami.
4: Io penso che non l'ho ancora capito.
3: Ciao Simo.
4: A domani, ciao Vasco.

0: Quindi tattici nucleari su Radio Latte Miele, ancora buon lunedì al 22 giugno, state ascoltando me, Simone, fino alle 20, stavo per dire fin qui tutto bene, ma abbiamo finito la stagione normale, quella accademica, adesso cominciamo con la tanta attesa estate, lo facciamo anche grazie al nostro cruciverbone, fatemi ringraziare Vaschi che ci ha preceduto dalle 15 alle 17 in sostituzione di Andrea D'Agostino che ancora non si è fatto vivo, giustamente, è in viaggio di nozze, ha scelto di andare lontano, in posti incredibili. Infatti se andate a vedere il suo Instagram sembra uno di quegli influencer che racconta giustamente le proprie vacanze. Lui sta raccontando uno dei momenti più belli della sua vita. Noi non siamo in vacanza, se lo siete voi fortunati, ma aiutateci perché al 335-787-1910 ricominciamo a giocare con il cruciverbone. Stiamo giocando con il 7 verticale, 5 lettere si azionano per fermarsi. Qui in radio tutto è facile, facile. Io sono sempre in difficoltà quando si parla di cruciverba e quindi abbiamo bisogno di voi al 335-787-1910, 7 verticale, 5 lettere. Che cosa si aziona per fermarsi? Fatecelo sapere.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hotel prenotato, biglietti presi.
6: Manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Gisildo, dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
14: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
13: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
14: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
13: Ristorante Chalet numero 7.
14: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2026. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
15: Dagli occhi blu.
16: Latte Miele.

nostro Vaschi in precedenza, il 7 verticale si azionano per fermarsi. Stiamo cercando una parola di 5 lettere. Questo era un suggerimento non dovuto, ok? Chiunque sia, si azionano per fermarsi. Stiamo cercando questa parola, è il 7 verticale, 5 lettere. Fatecela sapere con un bel messaggio vocale al 335-787-1910. Non siamo in spiaggia, ma almeno ce la immaginiamo con questo cruciverba.

Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, si chiama Hit Parade, la loro ultima canzone, ascoltata su Radio Latte Miele questo lunedì 22 giugno. Fateci caso, andate a vedere anche il video ufficiale, perché appaiono le immagini di tante radio, tra cui anche la nostra, e quindi potete anche intravedere Edo De Simone, uno della family di Radio Latte Miele, e il bello che potete anche vedere come siamo arredati nel nostro studio 1 qui a Milano. Una bella scritta Radio Latte Miele, bella, gialla, anche questo tavolo che sentite. State sentendo anche e percependo il profumo dell'estate, perché finalmente anche dal punto di vista del calendario è cominciata, e noi, anche se non siamo in vacanza, piantiamo un bel ombrellone, prepariamo la sdraio e giochiamo insieme alla Cruciverbone. Oggi giochiamo con il 7 verticale. Stiamo cercando una parola di 5 lettere. Vi chiediamo aiuto. Si azionano per fermarsi. Stiamo cercando questa bella parola. 335-787-1910. Si azionano per fermarsi. Fatecelo sapere. 5 lettere alla 335-787-1910. Un bel messaggio vocale con la soluzione.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Spot.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: Abbiamo cominciato il nostro cruciverbone per l'estate 2026. Oggi stiamo giocando con il 7 verticali, 5 lettere, si azionano per fermarsi. Fatecelo sapere 335 787 1910.

1982, dove siamo tornati con Nada, Ti stringerò su Radio Latte Miele. In questo lunedì 22 giugno è cominciata l'estate, non solo dal punto di vista del calendario, ma anche dal punto di vista delle temperature, quindi ti stringerò, stammi lontano, non pensarci neanche, perché qui a diventare appiccicosi con questo caldo diventa davvero problematico. L'unico che, diciamo, si sta facendo sotto senza avere la nostra autorizzazione è ormai il famosissimo El Niño. El Niño, che può essere un nome simpatico, El Niño, ma in realtà è uno che sta rompendo abbastanza le scatole. Fortunatamente oggi, come ogni lunedì, anche se è cominciata l'estate, manteniamo le buone abitudini e nell'ultima ora andremo a sentire Alessandra Tropiano del Meteo.it, che ci racconterà quanto ancora ci sarà protagonista questo anticiclone caldissimo di cui già non ce la facciamo più. Speriamo che ci siano buone notizie. Come possiamo affrontare questo El Niño? Cercando delle soluzioni per rinfrescarsi. Siccome magari in montagna, al mare, non siamo ancora lì, tra poco parliamo un po' di qualche soluzione a questo caldo.

Giorgia, come saprei, su Radio Latte e Miele stiamo cercando la soluzione a questo El Niño che ormai fa parte di noi, è entrato in famiglia senza neanche chiedere il permesso, quindi siccome si vocifera che rimarrà per un po' di giorni e noi speriamo che Alessandra Tropeano del Meteo.it nell'ultima ora ci dia invece magari delle soluzioni o comunque delle indicazioni contrarie a quello che si vocifera nei corridoi, dobbiamo essere preparati. E quindi se non possiamo andare al mare, se non possiamo andare in montagna, se non possiamo comunque refrigerarci in qualche modo, dobbiamo trovare delle soluzioni. Una soluzione che secondo me abbiamo un po' tutti nel nostro paese è un cinema. Il cinema d'estate può strizzarci l'occhio dal punto di vista delle temperature. Tra l'altro, anche in questo 2026 è partita l'iniziativa Cinema Revolution, che dà la possibilità, andiamo, di andare a vedere dei film, risparmiare per quanto riguarda i film italiani ed europei, costano solo 3,50 euro, come ormai da anni. Siamo contenti che non ci siano stati dei rincari, forse l'unico ambito dove non abbiamo visto un aumentare del prezzo, perché questa iniziativa per incentivare le persone a non perdere il feeling con il settore cinematografico e quindi cercare di portarle sempre di più in un posto al chiuso, anche se con l'inizio della bella stagione tanti vogliono stare fuori, ma quando fuori si trova El Niño mi sa che la soluzione è andare al cinema e magari al posto dei popcorn a chiedere una maxi granita.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Sport.
6: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
7: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

proporranno anche quest'estate. Come abbiamo raccontato nelle settimane scorse, capita, soprattutto in questi colossal che vengono riproposti al cinema. Io ero andato a vedere Il Signore degli Anelli l'anno scorso e speriamo si possa replicare anche in quest'estate 2026. Sicuramente si è replicato dal punto di vista dell'iniziativa Cinema Revolution, che ci dà la possibilità fino al 21 settembre, se non erro, fatemi riprendere un attimo, fino al 20 in realtà, però è arrivato quasi, praticamente alla fine dell'estate, con l'inizio dell'autunno finisce anche la promozione Cinema Revolution, che ci porta al cinema a vedere i film italiani ed europei al costo di 3,50 euro. Io un film che vorrei vedere è Toy Story 5, che è uscito in questi giorni, se non sbaglio il 19 giugno, quindi la settimana scorsa. Il problema è che è internazionale, quindi 3,50 euro mica tanto, però al botteghino ha comunque fatto pam pam pam pam record incassi. Però ormai sappiamo che se non è, diciamo, rincarata Cinema Revolution come prezzi, però poi il cinema, giustamente, come un po' tutte le attività, stanno aumentando i prezzi, quindi i record incassi ci saranno ogni anno a questa parte. E stavo guardando che anche tanti genitori amano un po' la storia di Toy Story, quindi i giocattoli che prendono vita piacciono tanto ai bambini, ma anche noi siamo stati bambini, quindi era sempre un po' un nostro sogno. Pensate che il primo è uscito 31 anni fa, era davvero, guardavamo lì attaccati a Buzz Lightyear ad abbracciarlo come se fosse nostro fratello. E secondo voi questo weekend e anche nei prossimi giorni chi lo porta a vedere Toy Story, il figlio? Io

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tuca Macarena su Radio Latte Miele. Siamo nella stagione giusta per ascoltare questo bel tormentone. È cominciata l'estate, siete con me Simone fino alle 20. È lunedì al 22 giugno e giusto perché è iniziata l'estate, sono partiti anche dei bei tour per quanto riguarda la musica italiana. Radio Latte Miele è radio partner del tour dei Di Rotta su Cuba, che sarà protagonista per tutta questa bella stagione estiva. Prossima tappa si andrà il 14 luglio in Sardegna, ad Arzachena, in provincia di Otranto, e poi si passerà a Manciano, siamo in provincia di Grosseto, e poi si proseguirà un po' in tutta Italia. Seguite Di Rotta su Cuba su internet, sui social, seguite anche Radio Latte Miele per non perdervi nessuna novità.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
4: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito.

0: auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
0: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brennella. Latte Miele Media Partner.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
4: Latte Miele. Back home.

prima di Malika Yan, una possibilità su Radio Latiniele in questo lunedì 22 giugno. Abbiamo cominciato l'estate tornando con le buone abitudini, quindi il cruciverbone di Radio Latiniele, grazie a Vaschi che ci ha preceduto, che ha fiscato un numero e ha tirato fuori il 7 verticale, si azionano per fermarsi una parola di 5 lettere. Sono stati tanti i vostri messaggi al 335-787-1910 e tra pochissimo giochiamo insieme o con tutti o con qualcuno di voi che sarà più fortunato.

0: amore.
1: Francesco Renga, Giusy Ferreri su Radio Latte Miele questo lunedì 22 giugno. Stiamo giocando insieme con l'arrivo dell'estate al Cruciverbone e oggi abbiamo al telefono Piero da Brescia. Buonasera e benvenuto su Latte Miele, Piero.
2: Buonasera a tutti voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, ti abbiamo chiesto come stai, ovviamente accaldato. Perché
2: accaldato, sì, decisamente.
1: La situazione è questa, quanti gradi ci sono a Brescia?
2: Allora a Brescia siamo sui 35.
1: 35, nella media non stagionale, ma nella media di questo periodo un po' in tutta Italia, soprattutto al nord, poi il paradosso
2: sì, di fatti. Poi l'altra sera c'è stato un bellissimo temporale. Il problema è che poi il giorno dopo è tornato il caldo e adesso si muore per l'umidità e l'afa.
1: Stai parlando del temporale di sabato sera, perché io ero sul lago di Garda.
2: Ecco, bravo, esattamente.
1: Sembrava di essere in discoteca, non si spegneva sì. Più il cielo, è vero.
2: Sì, di fatti.
1: Confermato. Difatti. Allora, torniamo un po' sul Cruciverbone. Oggi, Piero, stiamo giocando con il 7 verticale e stiamo cercando una parola di 5 lettere. Si azionano sì. Per fermarsi. Di cosa stiamo parlando?
2: Dei freni.
1: Dei freni! Bravo Piero!
2: Grazie.
1: Ma grandi anche tantissimi che hanno indovinato al 335-787-1910. Dobbiamo essere sinceri, il primo sei stato tu, che tra l'altro hai salutato Vaschi, che in precedenza c'era lui in onda, ha detto ciao Vaschi, sono i freni.
2: Esatto, esattamente.
1: Hai salutato. Io sono Simone, piacere Piero.
2: Ciao Simone, piacere mio.
1: Va bene Piero, rimani sempre con noi, ascolta Radio Latte Miele perché vogliamo accompagnarti per tutta quest'estate. Andrai in vacanza?
2: Sì, andrò in vacanza, non so dirti bene ancora dove, ma sarà in settembre, verso la fine di settembre.
1: Oh,
2: quindi se non vado all'estero sarà sicuramente al sud.
1: Al sud, in Sicilia magari.
2: In Puglia, in Salento.
1: Bello, è un periodo poi spettacolare perché di solito il Salento è sempre pieno di gente, fine settembre.
2: Esattamente, bravo.
1: Dovresti respirare non solo dal punto di vista delle persone ma anche delle temperature. Buona estate Piero, salutaci Brescia.
2: Grazie mille, ciao, buon lavoro.
1: Ciao a te.
2: Ciao.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Abbiamo raggiunto telefonicamente Francesco Nardone, titolare della Nardone Eventi e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Perla di Roseto, organizzatori dell'evento Città delle Rose Awards che si terrà nella serata di giovedì 25 giugno a Roseto degli Abruzzi. Francesco ci ha parlato di questa bellissima manifestazione in maniera approfondita, ascoltiamo.
3: Questo premio è nato nel 2024 appunto con i vari contatti che noi abbiamo voluto pertanto portare a Roseto un premio nazionale che sia un connubio tra artisti già affermati di caratura nazionale e internazionale appunto con personaggi locali che si sono distinti sia per la carriera o in azioni oltre confini territoriali. Nelle passate edizioni abbiamo già avuto come ospiti a ricevere il premio personaggi del calibro di Arrigo Sacchi, che nella prima edizione è stato con noi. Abbiamo anche avuto il piacere di fare una diretta con il programma Notti Europee, perché nel 2024 ci sono state gli Europei di calcio e quindi abbiamo avuto questa connessione proprio con i canali nazionali. Mister Arrigo Sacchi poi ha lasciato dichiarazioni in diretta a questo programma. E poi ci sono stati personaggi come il direttore generale del Lecce Calcio Pantaleo Corvino, ex giocatore di calcio e campione del mondo Franco Causio, abbiamo avuto Stefano Tacconi, ex portiere della nazionale della Juventus, la giornalista Ilenia Pietracalvina, Monica Vanali, e abbiamo avuto davvero tanti associati a tantissimi personaggi rosetani del Roseto degli Abruzzi che sono distinti a livello nazionale e oltre anche nello sport, come ad esempio Daniele Croce, Jacopo Dezzi, che hanno giocato appunto a calcio arrivando anche in Serie A, e tantissimi altri. Alcuni essendo già a conoscenza della cittadina di Roseto, accettando la nostra richiesta di ritirare il premio, decidono poi e ci comunicano di poter soggiornare appunto a Roseto degli Abruzzi, passando approfittando un soggiorno in relax e godendosi il nostro territorio, le nostre specialità culinarie, tutto quello che abbiamo di buonissimo e bellissimo da offrire. Questa è la nostra ambizione, di valorizzare il nostro territorio, soprattutto tramite i nostri contatti, di cercare di portare sempre iniziative più prestigiose. Abbiamo già portato ad esempio a Roseto degli Abruzzi proprio in eventi sportivi di beneficenza personaggi sportivi come Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Javier Zanetti, Totò Schillaci, Massimo Otto, Massimo Ambrosini e tantissimi altri. In futuro, nei prossimi mesi, stiamo già lavorando a ulteriori progetti sia a livello di spettacoli culturali, spettacoli teatrali, probabilmente anche a livello di concerti e perché no sicuramente qualche progetto di livello sportivo in cui siamo sempre molto attivi e in collaborazione anche con società di Serie A. Uno dei nostri principali obiettivi è quello di valorizzare il territorio ma senza dimenticare le parti, le situazioni più deboli che fanno parte comunque della vita, quindi abbiniamo queste iniziative a delle raccolte che possono aiutare persone insomma con delle difficoltà o comunque che riguardino la sanità. Ad esempio nel mese di dicembre 2025 abbiamo organizzato una tappa Roseto degli Abruzzi del TAC Banca del Cuore, in cui sono stati effettuati più di 300 esami gratuiti per prevenzione di malattie cardiovascolari. Poi abbiamo anche in precedenza donato al territorio di Roseto del defibrillatore delle scuole elementari, dei ventilatori polmonari CPAP, degli studi medici, oltre poi a delle raccolte per alcune fondazioni e associazioni locali che si prendono cura di persone diversamente abili. Questa edizione è davvero molto ricca di contenuti, di emozioni, è una serata esclusiva, è proprio, possiamo dire, proprio un festival vero e proprio che portiamo a Roseto, nella località, nella nuova location Destino, ristorante Destino di Roseto, è proprio fronte mare, in cui ecco ci sarà ad accogliere una passerella d'ingresso con dei fotografi che saranno lì a dimostrare i momenti migliori, una degustazione iniziale di oli Evo dell'azienda Cerranello, delle terre del Cerrano, Dopodiché in questa cena di gala i contenuti sono davvero tanti, culturali, dal cinema, dai libri. Infatti ci sarà la presentazione del libro Il Veggente di Ischia di Francesco Paolo Patalano, ci sarà la presentazione del trailer del mediometraggio La Presentosa di Cristiana Esposito, e ci saranno ovviamente questi personaggi nazionali come Maurizio Casagrande, Giancarlo Magalli e Elisa Di Usagno, che si vanno ad abbinare a personaggi locali tra virgolette, ma che comunque sono già ben noti nel mondo nazionale e internazionale, come i fondatori della Dan Europe, associazione che ha curato anche ricerche dei subacquei dispersi nel Maldive poco tempo fa, e la leggenda del basket italiano Ivan Bissonne, il cantautore rosetano che quest'anno ha scritto una canzone per Sanremo Francesco Savini, poi c'è Giulia Palestini, c'è il Pineto Volley maschile di A2, ce ne sono davvero tanti, e sarà una serata davvero ricca di emozioni e ricca di spettacolo e tanto divertimento. Se volessero ancora partecipare, ci sono le possibilità anche mettendosi in contatto con noi tramite i nostri canali social Nardone 20, sia Instagram, Facebook, oppure ecco tramite email o magari tramite WhatsApp al numero 334 22 01 558.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quadri, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3Quadri, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quadri è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quadri, dove se mangia e se beve lui.
3: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Sette verticale con cui abbiamo giocato oggi al Cruciverbone, parola di cinque lettere, erano i freni. Bravo Piero, ma bravi tutti voi che avete giocato al 335 787 1910. Ora viaggio a Roma con Antonello Venditti.

Edoardo De Crescenzo con Ancora su Radio Latte Miele ci ha riportato indietro nel 1981 e ci ricorda che come tante situazioni poi a volte ritornano, c'è grande entusiasmo in tutto lo studio, ma c'è grande entusiasmo soprattutto nella zona di Ravenna, perché non so se avete saputo, a proposito di Ancora e di grandi ritorni, la notizia del weekend è il ritorno al calcio giocato di uno dei giocatori più forti al mondo, pur con i suoi 46 anni d'età. Torna a giocare il brasileiro Ronaldinho, famoso pallone d'oro brasiliano che ha militato benissimo nel Barcellona. Il mio? E vabbè, sono interista, delle volte scivolo quando pronuncio i miei cugini di Milano. Ravenna, che milita in Serie C, e tutti belli gasati. Si va a fare l'abbonamento a vedere Ronaldinho l'anno prossimo. Calma, calma, perché in realtà non è un ritorno vero e proprio. Sì, tornerà come calciatore tesserato, ma sarà difficile vederlo in campo tutte le partite. Diciamo che l'occasione che è stata colta dal presidente del Ravenna è quella di avere Ronaldinho in squadra, ma non tanto con gli scarpini ai piedi. Sì, scenderà per qualche minuto, ma avrà più un ruolo da ambassador. È stata più una trovata di marketing.

Stavamo parlando un po' di quello che è successo questo weekend, la notizia che ci ha lasciato in tantissimi a bocca aperta: il ritorno nel calcio italiano di Ronaldinho. Avevamo capito un pochettino che scendesse in campo tutte le domeniche della prossima stagione con il Ravenna in Serie C. In realtà la scelta è caduta su un 46enne fortissimo che ha fatto la storia del calcio, pallone d'oro, grande sì, grande prestazione in quelli che sono il Barcellona, che sono stati il Barcellona e il Milan, e quindi c'era tanta curiosità. Tanti si sono informati per avere l'abbonamento 2026-2027, ma calma, perché Ronaldinho torna nel calcio italiano con degli accorgimenti. È più una trovata di marketing, praticamente, e in più sarà un investitore socio, cioè entrerà a far parte della società del Ravenna, sborsando giusto quei soldoni che alla fine magari la società aveva bisogno. Poi presenza in campo limitata, verrà tesserato come calciatore a tutti gli effetti, però non farà i ritiri, non farà gli allenamenti quotidiani con la squadra. È prevista qualche apparizione, evento in campo per pochissimi minuti durante il prossimo campionato. In più ci sarà una maglia speciale, il Ravenna, di solito alla R per rappresentare appunto la squadra, si unirà alla R10, quella di Ronaldinho. Da lì verrà creata una nuova maglia da lanciare sul mercato. Comunque ancora l'annuncio non c'è stato, verrà fissato in questi giorni a Miami, e poi l'arrivo in Italia di Ronaldinho sarà per il 20-21 agosto, per partecipare alla presentazione ufficiale della squadra e magari anche una bella cena, che lì a Ravenna si mangia bene.

0: maggio proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Lattemiele Media Partner.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi ai tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
11: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato.

0: weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, ha fatto capolino nel Rock in Roma, un evento, cos'è, tutti gli anni c'è il Rock in Roma, dove come special guest c'è stata anche Arisa, e secondo me sta in splendida forma. Poi ci sono le critiche sul web che è dimagrita particolarmente tanto, ma noi apprezziamo. Per quanto riguarda Radio Latte Miele, non solo la sua voce angelica, ma anche il suo status fisico in cui si ritrova in questo momento, tra l'altro anche sul palco, era splendida. Stavamo parlando dell'ultimo tour di Negramaro, che si chiama Una Storia Ancora Semplice Tour 2026, e che si concluderà poi con un grande evento dopo l'estate all'Arena di Verona, come ciliegina sulla torta a questa chiusura. Si sono anche concessi a delle dichiarazioni, giusto per giustificare questo inizio dell'ultimo tour, che sembra un po' un controsenso. E hanno detto: vabbè, noi siamo una band che va in studio, poi esce, va subito in tour, insomma non ci fermiamo dal 2017, quindi tutti i componenti hanno preso questa decisione anche per ritagliarsi un po' di spazio per la propria vita personale, la propria vita privata. Nel caso dovessimo sentire di un Ciringhito aperto ai Caraibi a nome Negramaro, potrebbe essere un'idea per quanto riguarda il gruppo dopo questo tour.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 19:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: porno.
1: Le bambole di pezza con porno su Radio Latte Miele in questo lunedì 22 giugno. Vi vogliamo ricordare anche un bellissimo appuntamento che è quello della Milanesiana, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, e il nome dell'evento è La Forma dei Desideri. Si trova al Piccolo Teatro.

0: No, lunedì 29 giugno, e rimanete con Radio Latte Miele perché nei prossimi giorni vi diamo la possibilità di accaparrarvi i biglietti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
3: L'economia.
2: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale, la sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%, siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea, insieme a quella francese, in negativo. È tutto, a più tardi.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Gisildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
7: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante? Il chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Latte e miele.
9: Canzone, trovala se vuoi.
10: Latte e miele.
9: Una canzone triste nel mio cuore.
10: Latte e miele.
9: Una canzone d'amore buttata via.
10: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Stessa direzione, Paola Jensi su Radio Latte Miele. In questo lunedì 22 giugno è iniziata l'estate su Radio Latte Miele, ma le buone abitudini le manteniamo, soprattutto quando arriva il caldo. Abbiamo al telefono Alessandra Tropiano del meteo.it. Ciao Ale!
1: Ragazzi, buonasera! Non vi chiedo come state, perché la situazione, la risposta sarà la stessa in tutta Italia, ovvero fa caldo.
0: Tu tra l'altro sei tornata, diciamo, a casa da
1: purtroppo
0: poche ore. Dov'è che
1: sono
0: eri
1: tornata
0: prima?
1: Al nord.
0: Ah, perché al sud si sta meglio?
1: Al sud, guarda, ho fatto una splendida settimana al sud con tutto sommato caldo, però sempre stemperato un po' e dalla brezza marina e da qualche venticello, e ti dirò, stavo meglio al sud, ecco.
0: Ma il Niño lì si soffre meno, diciamo.
1: Ma il Niño si sente comunque. Poi diciamo che questa questione il Niño è un po' spinosa, nel senso che il Niño sì influenza il clima in Europa, ma non così tanto da imputargli la colpa per questo caldo, ecco. Diciamo che è più sempre il nostro antipaticissimo anticiclone africano.
0: Ah, quindi il Niño si è preso le prime pagine dei telegiornali,
1: sì,
0: dei quotidiani.
1: Se le prese, perché comunque influisce a livello mondiale, quindi un po' di caos forse lo vedremo probabilmente anche nei prossimi mesi in diverse zone del mondo, che alcune saranno colpite appunto da periodi siccitosi, altre da invece fenomeni un po' più forti. Sull'Europa diciamo che stanno studiando quanto l'influenza del Niño poi effettivamente riesca a arrivare in Europa. Diciamo che c'è una correlazione, però va capito insomma di quanto poi è questa, ecco.
0: Già l'abbiamo imparata una cosa, che non è il Niño in realtà a portare tutto questo caldo, ma è l'anticiclone. Come
1: Bravo.
0: Siamo messi questa settimana? Cioè, vabbè, siamo... una domanda retorica.
1: Ci siamo messi malissimo, non mi viene da dire altro, nel senso che questo anticiclone questa bolla di aria africana sta ben seduto, possiamo dire, sull'Europa occidentale, e da qui non intende andarsene, scollarsi. Si vede che gli piace, insomma, gli piacciono le nostre zone, e quindi sta portando queste temperature di gradi anche 10, pensate 15 gradi sopra la media stagionale. Non siamo soli in questo mare di caldo,
0: di
1: ma
0: sudore.
1: C'è chi sta peggio. Io guardo cerco sempre il lato positivo. Stanno peggio i nostri amici francesi, per dire, perché le temperature in Francia toccheranno anche addirittura i 42-43 gradi, mentre da noi probabilmente non si supereranno i 39-40, ecco, ma il comune è mezzo gaudio, poi però c'è qualcuno che se la sta pensando peggio.
0: Infatti abbiamo visto dei video di tanti giovani, ma anche turisti, che si sono lanciati nella Senna, l'hanno resa balneabile per alcuni tratti, e se ne stanno approfittando per rinfrescarsi in questi giorni belli caldi. Rimani lì Alessandra, ci sono Clara e San Giovanni e torniamo.

0: Disco latte e miele di questa settimana, Clara e San Giovanni con le ragazze. Siamo in collegamento con Alessandra Tropiano del meteo.it. Si parla di questa settimana torrida, quindi non ci sono buone notizie da nord, centro, sud.
1: E diciamo che insomma le buone notizie dovremmo attenderle ancora un po', nel senso che ci aspetta un'altra settimana molto calda, con temperature anche dicevamo di 10-12 gradi sopra la media.
0: Tantissimo.
1: Quindi questi 38 gradi che percepiamo a Milano oggi ci terranno compagnia, diciamo, fino almeno al weekend, addirittura nel weekend forse qualche grado in più. Tendo a non sbilanciarmi, perché poi insomma tra 38 e 39 la differenza è ben poca, anche a livello di percezione, quindi caldo per caldo questo è. Però specie al centro nord avremo una settimana decisamente torrida. Attenzione come sempre a qualche temporale, perché poi i temporali di calore ovviamente non mancheranno di farsi vedere sui rilievi, quindi sulle Alpi, sull'Appennino, specie a metà settimana, quindi martedì, mercoledì qualche temporale di calore in più. Attenzione appunto perché risulteranno molto forti. Poi in vista del weekend si rinforza ancora di più questo anticiclone, quindi manco un temporale, vedremo tutto sole e clima decisamente tanto caldo.
0: Che per i più fortunati il weekend con tanto caldo vuol dire sì, scappate, fatevi una gita fuori porta, ma non tutti hanno questa possibilità. Noi nella prima ora abbiamo raccontato del cinema, che può essere una soluzione per stare al fresco, però non so se esistono dei biglietti per starci tutto il giorno.
1: Sì, potrebbe essere una soluzione, esatto, vedersi un 5-6 film, poi uscire verso le 11 di sera, perché ormai fa caldo anche di sera, anche di notte, ragazzi, quindi non ne scampiamo. Io so di amici miei che sono corsi ai ripari per comprare un pinguino, perché hanno detto io non resisterò a quest'altra settimana calda a Milano. Effettivamente ci aspettano altri giorni belli belli caldi.
0: Ecco, con tanta preoccupazione arriviamo al momento del voto.
1: 4 al 5, dal 4 al 5, e se ne vada proprio anche veloce questa settimana, perché io sono 2 ore che sono a Milano e sono già esaurita, quindi non darò la sufficienza, ma neanche lontanamente, anche perché è troppo caldo, è una situazione estrema, ed è una situazione che comporta anche poi pericoli in genere per i soggetti più fragili, quindi quei moniti che ci dicono non uscite nelle ore più calde e bevete tanto, beh, questa settimana forse ha senso non prenderli in giro ma rispettarli, proprio perché insomma sarà un caldo decisamente pesante da affrontare.
0: Dal 4 al 5 più che meritato. Grazie Alessandra Tropiano, come al solito applausi e salutino.
1: Grazie. Un salutino da Alessandra Tropiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche in queste caldissime notti tropicali. Vi auguriamo bei sonni, ma se siete insonni consultate la nostra app.
0: Grazie Ale, che caldo. Ciao.
1: Ciao.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
9: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
10: Latte Miele.

Speravamo in notizie migliori per quanto riguarda il tempo. Poco fa abbiamo sentito Alessandra Tropiano del meteo.it, invece niente da fare. Questo caldo ce lo dobbiamo portare dietro ancora per qualche giorno.

grosso della giornata è andato, è anche però un momento, un frangente della giornata, stiamo toccando la serata, quindi l'arrivo in quella che è la destinazione di questo lunedì 22 giugno, che può essere un po' fragile dal punto di vista della nostra pazienza. Cioè, immaginiamo che tanti di voi siano in macchina, che non abbiano ancora raggiunto l'aperitivo, sì, perché molti il lunedì per cominciare di nuovo la settimana devono rincontrare persone o magari cercare di buttare giù questo lunedì con un bicchiere o con un aperitivo insieme a persone che si vogliono vedere, oppure arrivare in palestra. Comunque si parla di tante persone che sono in viaggio, e in macchina noi non siamo le persone, diciamo, più simpatiche del mondo, soprattutto se non siamo noi a guidare, perché ci sentiamo sempre degli istruttori di guida. No, no, non si fa così. O se abbiamo il nostro, la nostra partner di fianco o che sta guidando, iniziano a crearsi quei fastidi. Se poi dobbiamo tornare a casa insieme, diventa difficile. Tra poco parliamo di come siamo messi noi italiani da questo.

0: rientro a casa di questo caldo che sicuramente non aiuta la nostra pazienza in macchina e di sondaggi recenti che riguardano noi italiani alla guida. Il 43% di noi ha dichiarato di litigare regolarmente con il partner durante i viaggi in automobile, brevi e lunghe che siano, perché comunque un viaggio può essere delicato anche se il tragitto non è lunghissimo, perché ci sono svariati motivi: l'ansia a bordo, soprattutto se si è passeggero, perché stai sorpassando la freccia, la puoi togliere la freccia, che poi tra l'altro sono qui a raccontarlo, ma io sono il primo che se sono passeggero e vedo una persona che ha lasciato la freccia attiva, dico la freccia. Infatti la persona che subisce un po' questo commento, questa osservazione, dice: cosa vuole, già tanto che tu non stia guidando. Poi guerra di fiducia: il 40% dei passeggeri è fermamente convinto di essere un guidatore migliore rispetto a chi sta guidando, cioè vengono un po' sottovalutate le doti di guida di chi sta guidando in quel momento. Cioè, sì, vabbè. Perché vedi là? Il passeggero giudice è quello, no? Che tanti di noi abbiamo in macchina, che poi, cioè, non vogliamo essere così ipocriti, ma tanti che adesso stanno guidando, quando poi sono sul sedile del passeggero, si comportano nello stesso modo,
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2026. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latteniele Media Partner.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93012, 335 57 93012.
5: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.

0: storia che vale Laura Pausini su Radio Latiniele, un sondaggio che vale un po' per tutti gli anni, perché i nostri movimenti in macchina, soprattutto se siamo passeggeri, no, indichiamo magari la direzione da prendere, svolta a destra, c'è un navigatore, lo so, si stava un po' parlando di questo sondaggio che possiamo estendere ogni anno, i dati magari variano per quanto riguarda la nostra pazienza, ma di pochi numeri in percentuale. Ci sono anche i vari motivi dei litigi che scaturiscono in macchina, per esempio stile e manovre, critiche continue sul modo di guidare, sulle frenate brusche o sulla scelta delle marce. Io lo faccio sempre con mio padre, per esempio, se va troppo piano.
1: E papà, puoi accelerare.
0: No, ma ci sono i limiti, se prendo la multa, ma no, cioè nel senso, il limite è a 50, siamo a 22, diamo un attimo un po' più di gas. I parcheggi, la gestione del parcheggio, cioè chi è sul sedile del passeggero, alla fine, ma ci stai qua, ma parcheggia qui, oppure non hai pazienza perché il guidatore giustamente vuole trovare un parcheggio sicuro, cioè dice no, qua sul marciapiede non la posso mettere, ma chi vuoi che passi, mettila qua, non ti preoccupare. I finti pedali del passeggero. Non so se capita, se è capitato anche voi quando siete alla guida, che vi trovate il passeggero di fianco che a quanto pare non si fida più di tanto della vostra guida e non so, se c'è un camion che si avvicina prova a puntare il pedale. Potrebbe essere un bel regalo di Natale, no? Al vostro amico che fa il passeggero con i pedali finti, glieli comprate davvero.
2: Diciannove e cinquantotto.
0: Siamo arrivati in fondo a queste tre ore con me, Simone, di questo lunedì 22 giugno. Vi lasciamo con Anna Patti, ma prima c'è Paolo Fox. A domani, ciao!
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Latte 23 giugno 2026, buona giornata. Oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi.

0: chiedere qualcosa di importante, conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e, se si mette a discutere, non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare. Il fascino non manca, progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda, o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste, aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani. Non mancate l'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Gaia con Bossa Nostra, qui su Radio Latte Miele. Tra poco partiamo, una nuova settimana con Al Centro della Musica.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Spot.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.

0: latte e miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Novità su Latte Miele, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Noi cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti e buon lunedì da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Ultima settimana della stagione per Al Centro della Musica. Siamo già arrivati alla fine della prima stagione, incredibile. A me sembra ieri che abbiamo cominciato con questo programma, però sono passati tanti mesi, tante canzoni, tante storie. Questa settimana è una settimana molto particolare qui al Centro della Musica. Perché? Perché abbiamo voluto dedicare intanto le nostre citazioni al tema dell'estate. Ormai ci siamo, proprio ieri è partita ufficialmente l'estate 2026, quindi le nostre citazioni sono dedicate all'estate, ma anche i nostri viaggi tematici, quelli che ritroviamo sempre nella nostra seconda ora, saranno tutti dedicati all'estate, avranno tutti un tema estivo. E tutto il resto invece rimane invariato, ci sono le nostre novità, ci sarà un album, anche quello comunque a tema abbastanza estivo, a tenerci compagnia questa settimana. Allora cominciamo, partiamo proprio da lì, dalla citazione. Senti.
3: Fai che per te io sia l'estate, anche quando saranno fuggiti i giorni estivi. Emily Dickinson.

Bellissimo pezzo di Franco Califano, un'estate fa, la storia di un amore estivo finito, la nostalgia di quel bellissimo tempo trascorso insieme a lei, che ormai è soltanto un ricordo, però lei nella sua mente sarà sempre l'estate, nonostante i giorni estivi siano fuggiti, esattamente come diceva Emily Dickinson, o come voleva essere Emily Dickinson nella bellissima citazione dalla quale siamo partiti questa sera. Canzone che è diventata un classico della musica italiana, ha avuto un sacco di cover da Mina e del Tabù, ultimamente anche Francesca Michelin, canzone che in realtà in originale era una canzone francese di Michel Fugain, trasformata per la prima volta proprio da Franco Califano, e secondo me questa versione con la sua voce mantengono intatta tutta quella malinconia che ci fa sentire questa canzone e che un po' ci porta all'estate.

primo viaggio di questa sera dedicato a un cantautore raffinatissimo della musica italiana, lo ricordiamo risuonando i suoi grandi successi, e partiamo dal più grande in assoluto, Sergio Endrigo, Io che amo solo te.

Sergio Endrigo, Io che amo solo te, dal 1962, canzone molto molto poetica e molto raffinata, un grande classico della musica italiana e veramente raffinatissima. Inizia molto presto ad appassionarsi alla musica Sergio Endrigo, tra l'altro lascia anche presto gli studi per aiutare la famiglia, inizia a fare tanti piccoli lavoretti, fa il facchino in un hotel, il fattorino alla Mostra del Cinema, vivevano a Venezia e poi incominciò dapprima a suonare la chitarra, poi il contrabbasso, iniziò a cantare i primi gruppi. Un incontro fortunato è stato quello con Fred Bongusto, che poi gli presenta il primo manager, e da lì arrivano proprio le prime cose importanti. Tra l'altro questa è un po' una chicca di gossip, conobbe anche Riccardo Del Turco in quel periodo, che poi divenne suo cognato, sposò la sorella, perché frequentavano ovviamente tutti gli stessi ambienti, suonavano insieme e alla fine insomma accadde anche questo. Il primo grande successo è proprio questo che abbiamo appena ascoltato, del 1962, era stata scritta dallo stesso Sergio Endrigo e arrangiata da Luis Bacalov, e racconta proprio di una storia d'amore fortissima, intensissima, un amore unico, assoluto. Nel 2006 ha conquistato il premio Lunezia per il valor musicale letterario del brano nella sezione tributo, quindi dopo tantissimi anni hanno giustamente, secondo me, pensato che questa canzone meritasse un premio. Tra l'altro, Io che amo solo te anche al 10° posto nella classifica delle 250 canzoni italiane più belle di sempre, e secondo me ci sta tutta. Continuiamo nella carriera di Sergio Endrigo, facciamo ancora un passetto avanti. 1963, Era d'estate, perfetta per stasera.

Sergio Endrigo era d'estate, canzone contenuta nell'album che si intitolava semplicemente Endrigo, uscito nel 1964. Questa canzone ci fa riflettere su una cosa molto semplice: come negli anni 60 da un lato ci fossero i grandi tormentoni, quelli scanzonati che ancora oggi ascoltiamo, che descrivono quell'estate veramente spensierata, e dall'altro lato ci fossero invece dei cantautori come Sergio Endrigo che ci parlavano dell'estate in un altro modo, proprio con quelle atmosfere poetiche ma anche molto malinconiche. In realtà in questa canzone vediamo proprio il fluire delle stagioni, dall'estate si passa all'autunno, ma questo amore che è così grande continua ad esserci, è lei il fulcro di tutto, è lei il suo punto di riferimento. È molto poetiche da sempre le canzoni di Sergio Endrigo, molto molto romantiche, e poi canzoni che davvero sono entrate a far parte della storia della musica italiana, e nonostante siano passati tanti anni sono ancora lì e ci fanno ancora sorridere. Lontano dagli occhi, Sergio Endrigo. Che cos'è?

0: Serge Endrigo, Lontano dagli occhi, 1969. Io in realtà prima parlavo di sorriso, ma è quel sorriso molto malinconico, perché questa canzone è molto molto triste. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, cioè tu sei lontana da me, io non so dove sei, cosa stai facendo, e magari ti stai anche dimenticando di me, perché siamo lontani, perché le nostre vite in questo momento non sono condivise. E da un modo di dire, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, nasce una canzone estremamente poetica, dove ci sono anche delle immagini molto molto tristi, no? I bambini non giocano più, quello che mi faceva ridere prima con gli amici adesso non mi fa ridere più, perché la lontananza e la mancanza sono molto più forti di tutto il resto. Tra poco chiudiamo il nostro viaggio dedicato al ricordo di Serge Endrigo con un altro grande classico che non ha bisogno di presentazioni, Ci vuole un fiore.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

Sergio Endrigo con Ci vuole un fiore, brano che fu pubblicato nel 1974. In realtà viene da un periodo in cui Sergio Endrigo si era dedicato a scrivere canzoni per bambini, Amico è, ma anche La vita, e poi tutta una serie di poesie scritte per i bambini appositamente da Gianni Rodari, insieme al prezioso collaboratore di una vita di Sergio Endrigo, ovvero Luis Bacalov, diventano proprio delle canzoni per l'album Ci vuole un fiore, ovviamente canzone che aveva dato proprio il titolo all'album e che noi abbiamo appena ascoltato, che è diventata una delle filastrocche più conosciute tra i bambini. È un grande classico, no, della musica per i bambini, a dimostrare come davvero Sergio Endrigo nella sua carriera sia riuscito a fare tutto e tutto in modo perfetto, creando delle canzoni che ancora oggi, se ci pensate, nonostante siano passati tantissimi anni e qualcuna possa suonare anche un po' vecchia, anche un po' retro, hanno comunque la loro essenza ed è piacevolissimo riascoltarle anche adesso dopo tantissimo tempo. E poi insomma Sergio Endrigo era anche un interprete straordinario, una bellissima voce. È stato davvero bello ripercorrere la carriera di un grande artista italiano, forse un po' poco considerato, e ci faceva piacere riesplorare, riascoltare insieme a voi. Come sempre dopo i nostri viaggi noi torniamo alle novità. Il pezzo nuovo per l'estate di Federica Abbate ha raccontato che questo pezzo è nato da qualcosa di autobiografico, perché lei ha sempre pensato di non poter essere una pop star. Fino a qualche tempo fa Federica Abbate scriveva per gli altri, poi ha deciso anche di cantare i suoi pezzi. Questa volta ha voluto giocare, ha fatto un video in cui è vestita da sposa, tra l'altro, per questa canzone. Ovviamente lei stessa ha detto: è tutto finto, ho inscenato questo per dimostrare che la musica può essere anche finzione, può essere anche gioco. E io, che sono un po' goffa, no, che sono un po' buffa, sicuramente non sarò mai una pop star, però forse nel mio piccolo, cantando e suonando la mia musica, posso anche provare a giocare ad essere Superman, Federica Abbate.

siamo quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica in questa nostra ultima settimana della stagione, ma se quest'estate vi venisse un po' di nostalgia di noi e di Al Centro della Musica, sappiate che ci sono comunque tutti i nostri podcast sul nostro sito lattemiele.com e anche su Spotify.

20 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: particolare anche quello di cui ci occuperemo questa settimana, Calore di Renato Zero, perché dentro ha dei pezzi che sono stati importanti per la sua carriera. E poi abbiamo il nostro viaggio tematico da fare, dedicato ovviamente, neanche a dirlo, questa sera all'estate. Rimanete con noi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batte tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nuovo singolo di Sal Da Vinci si intitola Poesia, qui su Radio Latte Miele, ma noi iniziamo il racconto del Q-Disc che ci accompagna questa settimana, Calore di Renato Zero. Aveva la durata di 20 minuti, quindi in realtà la durata di un EP, ma lui lo considerava un album vero e proprio, quindi il decimo album arrivato nella sua carriera. E la cosa particolare è che in realtà nelle classifiche Rai di quel tempo l'album non è stato considerato come un album, ma come un singolo, mentre nella classifica di TV Sorrisi e Canzoni, rispettando la volontà stessa di Renato Zero, venne inserito tra gli album e raggiunse la posizione numero 4. Tutti e quattro i pezzi sono stati scritti a quattro mani da Renato Zero insieme a

Dario Baldambembo e raccontano alcuni in maniera solare, spensierata, ottimistica l'arrivo dell'estate. Addirittura i quattro brani, graficamente nei titoli di copertina, erano legati tra di loro a formare la frase "sulle spiagge la voglia di navigare con fantasia", riprendendo proprio i titoli dei quattro brani. Dentro questo album ci sta uno dei grandi successi di Renato Zero, che sì, ci racconta l'estate, ma ci fa tornare a quella malinconia dalla quale in realtà noi siamo partiti questa sera, che ancora una volta ritorna, ci racconta l'estate e in modo particolare le persone

Renato Zero insieme a Dario Baldambembo ci raccontano le spiagge in quel 1983, canzone che è stata un grande successo in quell'estate e che rimane comunque tra le canzoni che ogni anno l'estate ce la raccontano ancora, perché se ci pensate ed ascoltate bene il testo, nulla è davvero cambiato sulle spiagge, assolutamente niente, tutte le persone, tutta l'umanità che ci descrive sapientemente Renato Zero con un uso ben preciso tra l'altro delle parole, ci parla di nudità, ci parla di bikini, ci parla di tutto quello che troviamo nelle spiagge e torna anche un elemento di cui avevamo già parlato a proposito di Renato Zero e a proposito del colore azzurro. Addirittura coniano un neologismo bellissimo, parlano di azzurrità, che è quella cosa che tutti noi vediamo nelle spiagge, che non è l'azzurro soltanto, è proprio quella luce del cielo durante l'estate. Quindi l'azzurro era troppo poco per descrivere le spiagge italiane per Renato Zero e Dario Baldambembo, lì c'è l'azzurrità e chiunque abbia ascoltato anche solo una volta questa canzone nella vita ha capito perfettamente di che cosa stavano parlando, perché esatto, è sotto gli occhi di tutti, è qualcosa che tutti abbiamo vissuto e ogni anno alla fine dell'estate ci portiamo via i nostri ricordi, la nostra malinconia e quella speranza che torni un'altra estate ancora lì, sempre in quelle spiagge, a poter rivivere delle nuove emozioni. Domani sera torneremo su questo album, su questo Q-disc di Renato Zero con un'altra canzone e un altro racconto. Adesso invece torniamo a noi all'estate del 2026 con Francesca Michelin e la sua nuova canzone Umanità.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Secondo viaggio di questa sera dedicato all'estate che è appena cominciata e che noi abbiamo appena iniziato a celebrare. Quattro canzoni, quattro grandi classici, tutti molto diversi tra loro. Non poteva mancare questa per cominciare estate. Bruno Martini.

Martino con Estate dal 1960, nota ai più anche come Odio l'estate, canzone in cui in realtà non si odia affatto l'estate, nonostante nel testo si dica che lui sta aspettando l'inverno, la neve che possa coprire tutte le cose, un po' di pace per il cuore. In realtà questa è una canzone in cui si celebra al contrario la stagione estiva ed è un po' la canzone per tutti coloro che non si sentono all'altezza dell'estate, perché l'estate porta con sé delle aspettative enormi, i grandi amori, la grande felicità che si deve provare, le vacanze che devono andare alla grande. E invece questa canzone ci racconta un altro scenario, anche perché questa canzone, piccola curiosità, era stata scritta nel testo da Bruno Brighetti ed era stata scritta da lui in un momento in cui si trovava in un hotel di Napoli, bloccato in camera da un'intossicazione alimentare, mentre i suoi amici si divertivano, vivevano i grandi amori, le spiagge, l'estate, lui era lì. Quindi cos'altro poteva scrivere se non odio l'estate? Ma ovviamente era tutto un gioco e dentro c'è quella classica malinconia che fa parte proprio di tutto un filone delle canzoni degli anni 60 che in quel modo hanno celebrato l'estate. Stasera ve ne abbiamo dato prova un po' durante il programma. Un passo avanti ancora nel nostro viaggio che ci porta negli anni 80 e in un altro grande classico dell'estate. Anche questa è una canzone che apparentemente sembra spensierata e tutti quanti noi abbiamo cantato questo ritornello pensando all'allegria, alla bellezza dell'estate, alle nostre vacanze che finalmente fanno ripartire la nostra vita nel modo giusto, ma sotto c'è un'altra storia. Giuni Russo, Un'estate al mare.

voce straordinaria che aveva Giuni Russo, che addirittura si permette sulla coda di questa canzone di imitare il verso dei Gabbiani. E lei, per tanto tempo si era pensato che non fosse lei, ma invece è lei che lo fa. Canzone scritta appositamente per lei per mostrare anche le sue doti vocali da Franco Battiato e Giusto Pio, canzone che era stata proprio ritagliata sulla vocalità di Giuni Russo, canzone che, come vi dicevo, ha avuto un grandissimo successo, entra nella top 10 il 7 agosto del 1982 e ci rimane fino al 6 di novembre dello stesso anno, raggiungendo poi la posizione numero 2, che ha mantenuto anche per diverse settimane. Non è mai andata, cioè anche a settembre, ottobre, è sempre rimasta tra le prime 4, le prime 5, quindi ha raccontato veramente tutta l'estate. Dicevamo, canzone apparentemente molto molto spensierata, sotto però c'era un sottotesto: queste in realtà erano gli unici giorni di libertà e di vacanza di una prostituta che solo in quel momento, in quel periodo, poteva vivere una vita più normale e poteva finalmente essere felice anche lei, godersi un periodo che per tutti è un periodo importante come l'estate. In pochi se ne sono accorti in quel 1982 che la canzone parlava davvero di questo, perché per noi era la spensieratezza dell'andare al mare con gli ombrelloni onioni e ovviamente il ritornello che abbiamo cantato tutti. Andiamo ancora avanti, andiamo alla fine questa volta degli anni 90, 1998, una storia leggera, spensierata anche questa, ma anche questa poi nasconde qualcosa, perlomeno in questo caso nasconde un insegnamento che può riguardare la vita di tutti noi. Ci sono Nicola Fabi e Max Gazzè a darcelo con Vento del

0: Nicola Fabi e Max Gazzè con Vento d'estate, canzone, come dicevamo, sicuramente leggera, che celebra la leggerezza che l'estate deve comunque avere, ma che è anche un consiglio che Nicola Fabi e Max Gazzè ci danno, perché la vita è un po' come le stagioni, soprattutto in estate, possono cambiare in fretta, il vento passa e magari ci porta qualcosa di nuovo, però sta a noi coglierlo il vento, sta a noi seguire quello che ci porta. E poi nel ritornello ripete: io vado al mare, voi che fate? Sembra una frase banalissima, in realtà anche lì ci fa riflettere sul tempo, su come davvero usiamo il nostro tempo, che in estate può anche essere un tempo fermo, un tempo sospeso, ma comunque è sempre importante usarlo per qualcosa. Cioè, io vado al mare, forse mi perdo, dice anche, e voi nel frattempo che fate? Restate, andate, come lo usate questo tempo d'estate, che qualcosa deve poter dire, deve voler dire anche per tutti voi. E alla fine scopriamo nella canzone, con grande ironia, che non era forse mi perdo, ma è mi sono perso, ma quel perdersi bello, che significa poter scoprire anche qualcosa di bello di sé, che può accadere solo quando abbiamo il tempo di farlo, e quindi solo in estate. Tra poco il nostro viaggio sull'estate si conclude e abbiamo anche pensato a quelli che, mannaggia, in vacanza non ci possono andare e in estate rimangono in città. Tra poco Marrakesh.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: tropici verranno qui, quindi.
1: Marrakesh con Estate in città, a parte che questa canzone è una caccia alla citazione, perché più o meno all'interno del testo cita tutti i grandi tormentoni estivi dagli anni 60 in poi, e poi ci parla di chi davvero vive il disagio, la noia, il caldo opprimente, le zanzare. Non c'è nient'altro in città, soprattutto nelle grandi città, e lui racconta proprio Milano e racconta quella grande metropoli, quello che succede durante l'estate, dove non si trova nulla. A un certo punto dice: non c'è neanche il pusher, non trovo neanche il fumo. Insomma, è disperazione assoluta per chi l'estate davvero non se la può godere, non può andare in vacanza perché magari deve lavorare. In realtà poi Marrakesh ha rivelato che era quello che era davvero successo a lui: doveva finire quell'album in tempo per consegnarlo alla casa discografica e per poi pubblicarlo, e questa canzone nasce probabilmente anche da qualcosa che in effetti ha vissuto in quell'estate. Ma è anche un monito a tutti quanti, per dire, anche se non possiamo andare in vacanza, magari stiamo facendo qualcosa di importante nella nostra vita in quest'estate, e quindi può anche andare bene così, con grande ironia ovviamente. Il nostro viaggio sull'estate lo abbiamo appena concluso, torniamo adesso al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, l'abbiamo conosciuta nella fase di Sanremo Giovani, questo è il singolo che ci propone per l'estate 2026, novità su Latte e Miele senza Crico, Notte Selvaggia.

siamo quasi alla fine della prima puntata di questa settimana estiva di Al Centro della Musica. Tra poco, come sempre, chiudiamo il nostro finale, lo affidiamo alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e rimanete qui come sempre. Dopo di noi c'è Rewind. Grazie a Umberto Cappellato per essere stato in regia. Noi torniamo ovviamente domani dalle 20 alle 22. E anche stasera chiudiamo con un pezzo che chiude l'album di un artista italiano. L'album è quello di Neffa, Aspettando il Sole, e l'ultima traccia di quell'album era proprio Aspettando il Sole Remix. Buonanotte, a domani.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte stelle.
4: 23 giugno 2026, buona giornata. Oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli, con la luna in ottimo aspetto, possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e, se si mette a discutere, non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare. Il fascino non manca, progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni.

0: aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani. Non mancate l'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte miele. Rewind. Rewind. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: Oceánica.
1: Mezzanotte e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte miele.
1: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte miele, la tua musica italiana. Parchi.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Una e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo.